0: che bel rumore.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Radio Latte Miele 1973.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza

forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

3 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 54 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.

0: 5 e 58. Latte miele, latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 21 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, periodo in miglioramento, poi dal 22 il sole va in aspetto buono. Certo, c'è chi attorno al 13 ha avuto dei piccoli problemi o magari deve lottare per ottenere giustizia. Da risolvere alcune questioni economiche, ma il finale sarà positivo. Toro, giornata un po' sottotono, soprattutto sul lavoro, con possibili tensioni, ritardi. Serve un po' di pazienza e diplomazia anche nei rapporti interpersonali. Dal 24 la situazione inizia a migliorare. Gemelli, fase molto favorevole per il lavoro. Le idee sono brillanti, tanta voglia di agire. L'ultima parte di luglio è dalla tua e in amore sei tu a decidere il futuro di una relazione. Questa Venere dissonante chiede di chiarire incomprensioni recenti. Cancro, è tempo di valorizzare i risultati ottenuti negli ultimi mesi, però evita delle polemiche, soprattutto se sei stato sostituito o hai sostituito una persona, potrebbero esserci dei battibecchi. Da oggi pomeriggio, mercoledì, il recupero è favorito. Leone, periodo molto interessante, tra poche ore il sole entrerà proprio nel tuo segno zodiacale. L'unica cosa che ti chiedo è di rallentare un pochino proprio tra oggi e mercoledì, solo perché devi evitare di strafare. Hai fatto tanto, ti sei stancato e bisogna rilassarsi. Vergine, Luna e Venere favoriscono amore, relazioni e nuovi progetti. Ed è più facile lasciarsi andare alle emozioni, ritrovare entusiasmo. La fine di agosto promette anche decisioni importanti. Bilancia, giornata da dedicare alle relazioni. È il momento di capire chi è davvero dalla tua parte. In amore tutto procede senza grandi scosse, ma con stabilità. Il fatto che da luglio Giove sia tornato favorevole alimenta buone speranze per tutti quelli che hanno dall'anno scorso portato avanti un'idea, un progetto e hanno vissuto rallentamenti. Ora ci sono meno ostacoli. Scorpione, Luna nel segno, aumenta intuito e determinazione. Ottimo momento per prendere decisioni, chiudere accordi, affrontare questioni economiche o legali rimaste aperte. Sagittario, il lavoro offre nuove opportunità, voglia di cambiare. In amore forse ci sono ancora dubbi, ma tra il 24 e il 26 il cielo favorisce i chiarimenti. Attenzione con Vergine e Gemelli. Il Capricorno, dopo le tensioni recenti, torna ad essere più sereno. Ricordo che Sole e Mercurio in opposizione rappresentano in particolare contrasti se ci sono delle scelte da fare che riguardano i soldi, l'economia e il lavoro. È il momento di fare chiarezza in tutto. Amore in recupero. Acquario, mattinata positiva, pomeriggio più impegnativo. Lo sai che ultimamente ci sono stati dei ritardi anche negli incassi, sono usciti un sacco di soldi per tasse o comunque situazioni rimaste in sospeso. Mantieni la calma, rivedi eventuali accordi con pazienza. Se una cosa non ti sta più bene nell'ambito del lavoro, se qualcuno non è stato affidabile con te, penso che dirai basta. Giove opposto parla chiaro. Pesci, dal pomeriggio il cielo torna favorevole, ottime opportunità nei contatti. Io spero anche che questo mercurio favorevole porti qualche soldino in più, soprattutto a chi lavora a provvigione. Intuizioni comunque vincenti. In amore serve un po' di prudenza con Venere in opposizione, ma la situazione può migliorare nei prossimi giorni. Attenzione con Gemelli, Vergine, Sagittario. Vi abbraccio, a domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2019.
2: Tienimi

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Buongiorno Italia, siete su Radio Latte e Miele. Buon martedì, balliamo, vai!
3: Good morning! Good morning! Good morning! Good morning.
2: Allegria!
3: Good morning.
2: Buongiorno da Radio Latte e Miele. Oh, ci siamo anche oggi. Io non vedo l'ora di venire qui appena mi sveglio. Ho detto adesso io vado in radio, alzo la musica a tutto volume, il nostro Good Morning, e li tiro giù dal letto questi pigroni. Siamo pronti a partire, sono Enrico, siamo insieme fino alle 10. La nostra musica italiana protagonista si inizia con Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia, lui è Samurai J, il nostro primo disco di oggi. Buon martedì 21 luglio, benvenuti su Radio Latte e Miele. Io vi faccio compagnia fino alle 10, facciamo le prime colazioni, poi le seconde e anche le terze. Prendete tutti i caffè che volete, però massimo due, dai, in tre ore massimo due caffè. Iniziamo con il nostro giochino, voglio sapere come state. Si chiama Emoji come stai? Bisogna semplicemente scegliere un emoticon, uno sticker, un emoji che rappresentino il vostro umore di questo momento. 335-787-1910, aspetto i vostri feedback.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon!
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Latte e miele.

Alla grande l'abbiamo fatto con Irama che ci porta in Brasile, magari con Cabana, insomma il Brasile che ha tifato per la Spagna in questa finale mondiale, perché ovviamente non corre buon sangue, no, con gli argentini. Buongiorno, dai, state bene? Mi sono accorto dai primi messaggini, i primi emoticon, sticker, che state bene, dai, perché qualcuno sta andando in vacanza, altri stanno godendosi i gradi dell'alba, che ovviamente sono inferiori rispetto al resto della giornata. Oggi è una giornata mondiale veramente speciale, perché noi dobbiamo sapere, chi non ha un cane non lo può capire, però veramente ti riempie la vita, e questa giornata è proprio dedicata a loro. Ascoltiamo Gianna Nannini a Marrakesh e poi ci inseriamo in tutta questa prima ora proprio nel parlare dei nostri pelosetti a quattro zampe meravigliosi. America.

America, Gianna Nannini con Marrakech. Hanno preso questo brano che ha fatto la storia della musica non solo italiana, ma lo ha cantato anche in Europa su palchi importanti, la Gianna Nazionale, e lo hanno riportato in auge nel 2026. Oggi è 21 luglio e si celebra la giornata mondiale dei

per combattere l'abbandono estivo. Luglio è infatti il mese critico in cui aumentano le rinunce agli animali prima delle vacanze. Io cambierei questa frase in: luglio è il mese in cui i codardi e i vigliacchi vengono a galla, perché io non so con quale cuore si possa abbandonare non un cane ma qualsiasi essere vivente. Queste vacanze senza il cane di casa non si fanno, punto. Oppure lo lasci a un amico che te lo tratti bene, ci sono strutture che lo trattano benissimo, costano e paghi, la gente lavora e tu la paghi. Questa ricorrenza punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul possesso responsabile e a promuovere appunto l'adozione nei canili. Comprare meno cani e adottare più cagnolini che stanno soffrendo nei canili magari da anni. Il cane non è solo un compagno affettuoso, ma un vero e proprio membro della famiglia. Su questo sono veramente molto molto d'accordo. È un prezioso alleato della Pet Therapy, ne parleremo, e anche nel soccorso e nella sicurezza. Oggi è 21 luglio e quindi celebriamo i nostri cagnolini, questa fedeltà incondizionata, meravigliosa. Vi chiedo in questa prima fase di mattino, se il vostro cane potesse parlare per soli 30 secondi, non dico tanto, quale pensi che sarebbe la prima cosa che ti direbbe? Dai, scherziamo un po' così. 335 787 1910.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza.

allacciamo le cinture, parte il primo viaggio nel tempo di oggi. Buon martedì a tutti da noi di Radio Latte e Miele. Scaviamo nella storia, nei decenni della musica italiana. Arriva Fabio Concato con Fiore di Maggio, ma subito Gianni Bella dal 76.

poesia delicatissima, Fiore di Maggio, Fabio Concato. Siamo immersi nel nostro primo viaggio nel tempo. Erano gli anni 80, 1984, e questo brano si mette a schiera di quelle canzoni dedicate ai figli. Siamo pieni nella discografia italiana di perle meravigliose. Lui questa l'ha dedicata a Carlotta, la sua figlia che stava per arrivare. Sembra sia stato folgorato dalla Riviera Adriatica. Eravamo a Viserbella e ha deciso di scrivere questa meraviglia. Arriva Grignani, dagli anni 90, Primo treno per Marte.

fatto leggermente la storia questo disco Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani. Questo era il primo treno per Marte, insomma si elevava con questo disco. Gli anni 90 sono stati appannaggio proprio di un ragazzo pieno di talento, nonché bellissimo, ha fatto innamorare tutte le donne proprio in quegli anni e continua anche adesso. Oggi è 21 luglio, buongiorno da Radio Latte e Miele, stiamo celebrando la giornata mondiale del cane che parlano. Il cane parla, loro hanno dei segnali che ti mandano, sta a noi apprenderli. Il corpo del cane continuamente manda segnale, la coda tra le gambe non indica solamente sottomissione, ma riflette una profonda paura o insicurezza profondissima. Al contrario, quando vedete il vostro cane che sbadiglia improvvisamente fuori dal contesto del riposo, ti sta mandando un segnale di calma. Cioè il cane li usa per scaricare lo stress oppure placare una situazione tesa. La classica testa ruotata, quanto sono dolci quei cagnolini che quando gli parli, no, cercano di ascoltare. Stanno veramente ascoltando, perché è un mix di attenzione visiva e uditiva, inclinano il corpo proprio per orientare meglio i padiglioni auricolari verso la nostra voce, cercare di apprendere quello che gli stiamo dicendo. Capirli significa comunicare davvero.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Spot. Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
3: Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predda Niedda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
7: Un sorriso sicuro cambia tutto.
8: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalserviceSRL.it.
7: Sorridi, c'è Ichnos.
9: Latte e miele.
10: Oh!

Pensare male The Colors con Elodie dal 2019. Siamo in conclusione della prima ora. Buona mattinata a tutti, questa è Radio Latte Miele. Saremo insieme altre due ore. Io sono Enrico e vi sto accompagnando in queste settimane di luglio, aprendo gli occhi, cercando di capire come stiamo e soprattutto dove siamo e quanto manca ancora alle ferie. È stata per Bologna una nottata molto movimentata. C'è stato un presidio in memoria di Abderrahim Fakir, 43enne, deceduto mentre era immobilizzato dalla polizia. Sicuramente avete visto le immagini, ascoltato notizie al TG, ed è degenerata questo presidio voluto dal sindaco Matteo Lepore in scontri tra le forze dell'ordine e gruppi di antagonisti. Abbiamo visto le immagini ieri sera, anche a tarda sera, insomma c'era Bologna a ferro e fuoco, e ci sono state bombe carta, oggetti contro le forze dell'ordine. La polizia ha risposto con delle cariche, lacrimogeni, idranti, mentre una frangia un po' più violenta ha poi vandalizzato anche la centrale di via Ugo Bassi. L'avvocato della famiglia Fakir ha duramente condannato questi disordini, tra l'altro la sorella durante questo sit-in si è anche sentita male, definendoli una becera strumentalizzazione che danneggia la ricerca di verità e giustizia per l'uomo.

0: 7 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 21 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, periodo in miglioramento, poi dal 22 il sole va in aspetto buono. Certo, c'è chi attorno al 13 ha avuto dei piccoli problemi o magari deve lottare per ottenere giustizia. Da risolvere alcune questioni economiche, ma il finale sarà positivo. Toro, giornata un po' sottotono, soprattutto sul lavoro, con possibili tensioni, ritardi. Serve un po' di pazienza e diplomazia anche nei rapporti interpersonali. Dal 24 la situazione inizia a migliorare. Gemelli, fase molto favorevole per il lavoro. Le idee sono brillanti, tanta voglia di agire. L'ultima parte di luglio è dalla tua e in amore sei tu a decidere il futuro di una relazione. Questa Venere dissonante chiede di chiarire incomprensioni recenti. Cancro, è tempo di valorizzare i risultati ottenuti negli ultimi mesi, però evita delle polemiche, soprattutto se sei stato sostituito o hai sostituito una persona, potrebbero esserci dei battibecchi. Da oggi pomeriggio, mercoledì, il recupero è favorito. Leone, periodo molto interessante, tra poche ore il sole entrerà proprio nel tuo segno zodiacale. L'unica cosa che ti chiedo è di rallentare un pochino proprio tra oggi e mercoledì, solo perché devi evitare di strafare. Hai fatto tanto, ti sei stancato e bisogna rilassarsi. Vergine, Luna e Venere favoriscono amore, relazioni e nuovi progetti. Ed è più facile lasciarsi andare alle emozioni, ritrovare entusiasmo. La fine di agosto promette anche decisioni importanti. Bilancia, giornata da dedicare alle relazioni. È il momento di capire chi è davvero dalla tua parte. In amore tutto procede senza grandi scosse, ma con stabilità. Il fatto che da luglio Giove sia tornato favorevole alimenta buone speranze per tutti quelli che hanno dall'anno scorso portato avanti un'idea, un progetto e hanno vissuto rallentamenti. Ora ci sono meno ostacoli. Scorpione, Luna nel segno, aumenta intuito e determinazione. Ottimo momento per prendere decisioni, chiudere accordi, affrontare questioni economiche o legali rimaste aperte. Sagittario, il lavoro offre nuove opportunità, voglia di cambiare. In amore forse ci sono ancora dubbi, ma tra il 24 e il 26 il cielo favorisce i chiarimenti. Attenzione con Vergine e Gemelli. Il Capricorno, dopo le tensioni recenti, torna ad essere più sereno. Ricordo che Sole e Mercurio in opposizione rappresentano in particolare contrasti se ci sono delle scelte da fare che riguardano i soldi, l'economia e il lavoro. È il momento di fare chiarezza in tutto. Amore in recupero. Acquario, mattinata positiva, pomeriggio più impegnativo. Lo sai che ultimamente ci sono stati dei ritardi anche negli incassi, sono usciti un sacco di soldi per tasse o comunque situazioni rimaste in sospeso. Mantieni la calma, rivedi eventuali accordi con pazienza. Se una cosa non ti sta più bene nell'ambito del lavoro, se qualcuno non è stato affidabile con te, penso che dirai basta. Giove opposto parla chiaro. Pesci, dal pomeriggio il cielo torna favorevole, ottime opportunità nei contatti. Io spero anche che questo mercurio favorevole porti qualche soldino in più, soprattutto a chi lavora a provvigione. Intuizioni comunque vincenti. In amore serve un po' di prudenza con Venere in opposizione, ma la situazione può migliorare nei prossimi giorni. Attenzione con Gemelli, Vergine, Sagittario. Vi abbraccio, a domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: tu cosa fai questa sera, Noemi? L'ultimo successo del 2026, Noemi, che nell'ultimo concerto di Chieti è caduta dal palco e ha poi rassicurato tutti con una foto dall'ospedale dicendo sto bene, ho la testa dura per fortuna. E quindi noi mandiamo un abbraccio forte a Noemi, che ha una grande qualità oltre a quella di saper cantare benissimo, tifa la mia stessa squadra, quindi Noemi il mio saluto forse vale di più. Sto scherzando, dai, buona mattinata a tutti, buon martedì 21 luglio nella Radio Gialla, che vi fa compagnia, che ti rinfresca l'estate e ti fa ascoltare la tua cara amata musica italiana. Saremo insieme fino alle 10, vi ricordo il giochino di ogni inizio ora, si chiama Emoji come stai, mandami uno sticker, un emoticon, un emoji per farmi capire come hai dormito e qual è il tuo umore in questo momento. 335 787 1910.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, è ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abedarim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
8: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro. A fronteggiare i manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese, la Fram, poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
7: E intorno al caso di Abedarim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne, volti nuovi, fuori fedelissimi del suo predecessore Starmer. Il servizio è di Marco Mancini.
9: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico insediato spogliatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Barnum, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni, sintomo questo di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit, una novità per il sistema politico britannico.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua da €75 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €5.846. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito €10.746. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da Special Car a Sassari, Predanietta, strada 14, numero 10. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
11: Nuova casa? Nuova capolino. Nuovo showroom, nuova capolino, Sassari Lipunti.
12: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
13: Latte e miele.

0: irrecuperabile Trigno con Ermal Meta in questa estate gialla di Radio Latte e Miele nelle mattine che passiamo insieme e ci facciamo compagnia con i nostri argomenti. E oggi la base è l'omaggio ai nostri meravigliosi cani. Oggi è la giornata mondiale del cane, ma rendiamo omaggio a tutti gli animaletti di casa. C'è Rosy da Forlì che mi manda una bella fotografia, la sua cagnolina Nana con il gattino. Tutti gli esseri animali bisognosi dovrebbero abitare da noi, eccolo, questo direbbe la sua Nana. Vi ho chiesto se potesse parlare 30 secondi, il vostro cane cosa direbbe? E questa è una domanda a cui state rispondendo in tantissimi. Vado in Sardegna, D'Annunzia. Buongiorno Latte e Miele, lei ha Carlitos di 11 anni, di calzini morsicati, monellerie varie, e dice se potesse parlare mi direbbe alle 21 andiamo a fare la nanna, non vede l'ora di dormire. Io penso, scrive, che mi voglia un gran bene, la metà almeno di quanto gliene voglio io. No, non è vero. Cara Nunzia, c'è anche un messaggino, lo ascoltiamo.
1: Buongiorno Latte e Miele.
0: Ciao.
1: A me piacerebbe avere un cagnolino piccolino, che un barboncino nano mi farebbe molta compagnia. Purtroppo non ce l'ho. Comunque buona giornata, Walter da Milano.
0: Beh Walter,

puoi rimediare, vai in un bel canile, prendi un cagnolino che magari ha sofferto e te lo porti a casa, vedrai che vita migliore avrai. Arriva Brescia con D'Addio e poi parliamo dei cani che sono degli eroi.

Lo dice Brescia, lo confermiamo tutti noi, stiamo da Dio nella nostra mattinata gialla di Radio Latte e Miele. Allora, stiamo celebrando i cani, state intervenendo in tantissimi, ci sono tanti cagnolini che arrivano al nostro numero 335-787-1910. Vi ho chiesto se potesse parlare il vostro cane per 30 secondi, cosa vi direbbe? A parte la parola pappa, direbbero veramente tante cose, magari anche un ti voglio bene. Noi dobbiamo dirlo a loro, ti voglio bene. Ci sono tanti cani che per lavoro fanno gli eroi. Dietro ogni vita salvata in mare, tra le macerie, sotto una valanga, c'è sempre il fiuto di un eroe a quattro zampe. Ci sono cani da salvataggio come i Terranova oppure i pastori tedeschi delle forze dell'ordine, ma non solo. Durante un terremoto, racconta un soccorritore proprio in Venezuela, il mio cane non smetteva di scavare in un punto preciso. Veramente immagini terribili del terremoto che è accaduto qualche settimana fa, purtroppo, e loro sono lì a scavare fino quasi a sentirsi male. Purtroppo bisogna anche tutelarli. Non c'erano rumori, dice lui, ma lui insisteva, e grazie al suo olfatto abbiamo estratto viva una bambina. Vedere la sua coda scodinzolare tra la polvere è stato il premio più grande. Se ci pensate, vengono i brividi, no? Sono degli angeli custodi pelosi che trasformano il coraggio in speranza. Buona mattinata, buona estate, buon martedì 21 luglio. Ripeto la domanda: se il vostro cane potesse parlare, cosa vi direbbe? Almeno 30 secondi, non di più.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Tragedia durante un'esercitazione dei vigili del fuoco nel Sassarese. Pietro Isola è lì soccorritore e istruttore del reparto volo di Alghero, ha accusato un malore durante un addestramento nei pressi del lago del Temo a Monteleone Rocca d'Oria. Soccorso dai colleghi e trasportato d'urgenza all'ospedale di Sassari, è morto nonostante i tentativi dei medici di salvarlo. Cordoglio da parte dei sindacati dei vigili del fuoco, che ricordano Isola come un professionista esperto, stimato e sempre al servizio della collettività. Prosegue l'emergenza caldo in Sardegna. La Protezione Civile ha prorogato l'allerta per alte temperature fino a mercoledì sera. Nelle zone centrali e meridionali dell'isola sono attesi picchi oltre 45 gradi con massime diffusamente sopra i 40 e notti tropicali con temperature che non scenderanno sotto i 25 gradi. Resta elevato anche il rischio incendi. Per oggi è stato diramato il codice arancione su tutto il territorio regionale. E allarme incendio lungo la provinciale 60 tra Samassi e Villa Cidro. Le fiamme sono divampate tra la vegetazione, fumo nero ha invaso anche la carreggiata. Sul posto le squadre antincendio per le operazioni di estinzione. Nella giornata di ieri altri roghi hanno interessato il comune di Oniferi e Iglesias nella zona di Riu Marracconi, dove oltre agli uomini del corpo forestale sono entrati in azione anche gli elicotteri. Ubriaco al volante col bottino dei furti in auto, un uomo è stato fermato dai carabinieri sulla statale 125 dopo la segnalazione di un automobilista. Aveva un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito e nel veicolo trasportava arnesi da scasso e oggetti rubati, tra cui un computer, denaro e coltelli di valore. L'area furtiva è stata collegata ai furti messi a segno nella notte a Castiadas, ai danni di un'agenzia immobiliare e di alcune case vacanza. I beni saranno restituiti ai proprietari. E riapre venerdì 24 luglio il tratto della statale 195 tra Cagliari e Capoterra, danneggiato dal ciclone Harry. Prima della riapertura però ANAS chiuderà la strada nelle notti di martedì e mercoledì dalle 22 alle 6 per completare i lavori di ripristino e messa in sicurezza. In direzione Cagliari saranno attive deviazioni lungo la viabilità alternativa, mentre verso Pula resterà invariato il percorso già in uso. L'intervento da 1,7 milioni di euro ha riguardato la ricostruzione del tratto costiero, nuove barriere di sicurezza, asfaltatura e segnaletica. È tutto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Natura Sì Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Sì con Bio Bistrò. La tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Sì Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
6: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
8: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
9: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Il folletto? Io lo compro rigenerato!
10: E dove?
9: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
11: Mina, Alberto Lupo, parole e parole.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Dal 1982 Francesco De Gregori racconta a modo suo la storia del Titanic. Il viaggio nel tempo ha toccato il decennio degli anni 80, fra pochissimo arrivano i 90. I cani che hanno fatto la storia sono tantissimi. Mi viene in mente Balto. Nel 1925 affrontò una tempesta polare, pensate, in Alaska, per consegnare l'antidoto contro la difterite. Ha salvato un'intera città. Pochi decenni dopo, nel 57, la cagnolina Laika divenne il primo essere vivente ad orbitare nello spazio, aprendo la strada ai viaggi cosmici umani. Più privatamente, il legame fra Freud e il suo Chow Chow, che si chiamava Yofi, rivoluzionò la psicologia. Infatti il cane assisteva, pensate, alle sedute di psicoterapia, calmando i pazienti con la sua presenza e aiutando il padre della psicoanalisi a valutarne lo stato emotivo. E tutto questo l'abbiamo ereditato, quindi grazie anche al cagnolino di Freud noi riusciamo a capire la psicologia moderna. Sono guardiani, pionieri e terapeuti, amici da sempre. Arriva Ligabue, certe notti.

0: sono canzoni che vengono scritte per restare nel tempo per sempre. Questa è sicuramente una Certe Notti Ligabue, un album, buon compleanno Elvis, che ha fatto svoltare completamente non solo la carriera del rocker di Correggio, ma ci ha regalati veramente dei brani che resteranno immortali. E ci sono anche alcune frasi che restano immortali non solo perché fanno parte di un brano, di una canzone meravigliosa, ma perché entrano nel gergo di tutti noi. È il caso di alcune canzoni dei grandi cantautori italiani. Noi dobbiamo essere orgogliosi del nostro cantautorato, che per fortuna molti giovani stanno iniziando a scoprire. Penso a Guccini, Gino Paoli, Pino Daniele, Lucio Dalla, De Gregori, Venditti e Fabrizio De André. Vi parlo fra pochissimo di una frase che ha cambiato il suo significato nella Treccani.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
4: E batti tu animale, batte come.
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
6: Non posso.
5: Avanti, tolga la mano.
6: Le ho detto che non posso.
5: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
12: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
13: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
14: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
15: Latte Miele,

Era il 2021, una bellissima Amare della rappresentante di lista su Radio Latte e Miele. Siamo alla chiusura della seconda ora. È un mattino che sta scorrendo veramente molto, in modo molto piacevole. Vi ho detto che spesso le canzoni creano anche dei modi di dire. Cioè ci sono delle frasi dentro canzoni bellissime, spesso cantautoriali, che rappresentano poi delle frasi che utilizziamo con gli amici. Se io vi dicessi adesso non piangere salame, voi tutti insieme direste dai capelli verde rame. Tra l'altro Lucio Battisti doveva dire rosso, si è sbagliato e poi l'hanno lasciata così. È stato cambiato in questi giorni il significato di Bocca di Rosa sulla Treccani, famosissima, meravigliosa canzone di Fabrizio De André. È un celebre personaggio che in realtà prende spunto, sembra, da una certa Marizza, donna istriana che era stata conosciuta da De André a Genova, nota per la sua bellezza e per vivere i sentimenti con estrema libertà, fregandosene della reputazione. Ebbene, la Treccani ha cambiato il significato da prostituta a donna libera. La direttrice Valeria Della Valle ha chiarito che il significato popolare non verrà cancellato, ma arricchito proprio per rispecchiare l'intento originale di Faber, il quale ribadiva che il personaggio agiva per pura passione, lo dice anche nel testo. Questa iniziativa ha trovato l'appoggio entusiasta di Dori Ghezzi e della figlia Luvi, felici che si celebri proprio la libertà individuale contro ogni pregiudizio. Fu pubblicata nel 67 e appunto ispirata sia a Marizza ma anche a Georges Brassens. Lui, Fabrizio, studiava e amava assolutamente le narrazioni e i libri francesi.

9 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: E anche Clara e San Giovanni hanno lanciato la loro hit di questa estate 2026, si chiama Le ragazze. Buon 21 luglio a tutti voi, state ascoltando Radio Latte Miele. Oggi è martedì, quindi la settimana deve ancora planare sulle nostre vite, purtroppo. Le settimane di luglio per chi è in vacanza volano e per chi sta lavorando invece sono molto lente. A proposito di ragazze, tra poco un omaggio dall'almanacco che riguarda proprio la prima donna a guidare un governo moderno. Da qui cerchiamo di omaggiare anche le altre donne che nella storia hanno lasciato il segno, e come se lo hanno fatto.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 €. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
6: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
7: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni, con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni, con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
8: La tua salute non può aspettare.
9: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
10: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofrido. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
11: Latte e miele.

Passerei le ore a sentire Gaia che dice favela, perché è veramente una lingua bellissima il brasiliano. Con lei siamo andati proprio da quelle parti, la sua bossa nostra, protagonista in questa estate del 2026. Oggi è 21 luglio e nel 1960 la politica mondiale vive una svolta storica, perché Sirimavo Bandaranaike è diventata la prima donna al mondo a guidare un governo moderno. Assunse all'epoca la carica di primo ministro dell'attuale Sri Lanka. È entrata in politica dopo l'assassinio del marito e il precedente premier, seppe imporsi alla grande in un panorama dominato dagli uomini. Ha guidato il paese per 3 mandati non consecutivi, affrontando anche delle crisi economiche e fortissime tensioni sociali. Con la sua elezione ha infranto una barriera millenaria, dimostrando che la leadership di Stato non era una prerogativa esclusivamente maschile, ci mancherebbe altro, aprendo la strada a tutte le future leader globali. Di donne importanti nella storia del mondo ce ne sono state tantissime, ne elenchiamo alcune dopo il canto d'amore meraviglioso di Angelina Mango e Marco Mengoni.

Canto d'amore di Angelina Mango, Marco Mengoni nel nostro mattino giallo di Radio Latte e Miele. Abbiamo reso omaggio dall'almanacco alla prima donna premier di un governo moderno. Tante sono le donne da ringraziare nella storia che hanno trasformato proprio la nostra società con scoperte straordinarie. Per esempio nella scienza, come non ricordare Marie Curie, ha rivoluzionato la fisica, ha rivoluzionato la medicina isolando il radio e il polonio, mentre Rosalind Franklin ha catturato l'immagine chiave per decifrare la struttura del DNA. Ada Lovelace ha scritto il primo algoritmo informatico della storia e Katherine Johnson che ha calcolato le traiettorie spaziali fondamentali per lo sbarco sulla Luna. Ieri era la giornata mondiale della Luna, proprio nel ricordo dello sbarco avvenuto grazie proprio a Katherine Johnson. Nel quotidiano anche spiccano diverse invenzioni proprio nate dal genio femminile, dal tergicristallo di Mary Anderson al Kevlar di Stephanie Kolovec, che è una fibra sintetica ultra resistente addirittura 5 volte più dell'acciaio. Possiamo parlare anche di tecnologia Wi-Fi e Bluetooth derivata dagli studi di Eddie Lamar, insomma idee e intuizioni che continuano a plasmare il nostro presente e a guidare soprattutto il progresso scientifico.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
3: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
4: Ciao, sono il rubinetto, perdo da 4 mesi.
5: Io sono la piastrella, la colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
2: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
6: Latte e miele.

poesia e musica dal sapore un po' autunnale, nata dalla fantasia di Mogol e Battisti, portata al successo dall'Equipe 84, una canzone che ti avvolge come un abbraccio nostalgico e caldo, dal 67, 29 settembre.

fidanzata dai ricchi e poveri al Festival di Sanremo di quell'anno 1981, travolgente, che è diventata un vero simbolo della musica italiana nel mondo. Tantissime squadre di calcio la utilizzano addirittura come inno oppure come coro principale proprio per sostenere i propri giocatori. Il segreto è facile: un ritmo incalzante, note festive, quel ritornello irresistibile. Si dice, per far restare nella testa un ritornello bastano poche parole, e loro ci sono riusciti. Questo era il nostro viaggio nel tempo, erano gli anni 80. Gli anni 90 invece sono proprio i loro, all'epoca come adesso. 883 rotta per casa di Dio.

0: Almeno una volta tutti noi l'abbiamo cantata. Rotta per casa di Dio 1993. E loro, Max Pezzali e Repetto, hanno fatto la storia di quel decennio, di tutta la musica italiana. Chiudiamo il cerchio, siamo quasi alla fine. Abbiamo iniziato celebrando i nostri animaletti, i nostri cagnolini. Oggi è la giornata mondiale proprio dedicata a loro, per ricordare che in questo periodo i cani si portano in vacanza con noi, capito? Cari vigliacchi che fate il contrario. Tra l'altro la pet economy non ha più limiti o trend inesplorati per viziare i cani, e sono estremamente creativi. Possiamo per esempio al giorno d'oggi brindare con i nostri cani con la birra per cani, bevanda analcolica e dissetante al gusto di carne. Nei ristoranti dedicati spuntano veri e propri menù stellati, ci sono dei piatti gourmet bilanciati dagli chef proprio per loro. Addirittura per i momenti di solitudine a casa ci sono i canali TV specifici con colori adatti alla loro vista e addirittura delle playlist sulle varie piattaforme, scientificamente calibrate per rilassarvi e ridurre l'ansia da separazione. È un mercato miliardario che sta trasformando i nostri amici a quattro zampe in veri e propri re della casa, cioè loro sono i protagonisti assoluti. Stanno uscendo fuori ormai da anni gli influencer che mettono come principale protagonista nelle loro storie, nei loro reel, proprio il loro cane, il loro gatto, anche i pesci rossi addirittura. Questa è Radio Latte e Miele, buon martedì ancora a tutti, siamo insieme fino alle 10.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Spot. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua da €75 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €5,846. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito €10,746. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da Special Car a Sassari, Predanied, strada 14, numero 10.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Info su Volkswagen.it.
13: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Preddanieda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
14: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
15: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
16: Latte e miele.

Oh, oh, oh, yes, Club Dogo con Giuliano Palma cantavano proprio questo PES, traccia nata proprio da quest'unione imprevedibile. Fu un anno speciale, quello del 2012, mentre usciva nei cinema di Avengers, sembra ieri, invece era 14 anni fa. Il mondo scherzava o si prendeva troppo sul serio, anche per le profezie Maya. Nei bar risuonava proprio questo ritornello irresistibile che sancì proprio questa scalata rapidissima verso le classifiche, ottenne il doppio disco di platino e consacrò definitivamente Club Dogo nei mainstream italiani, trasformando questa semplice partita alla PlayStation, rifiutando le chiamate delle fidanzate, in un inno generazionale di un'intera estate. Siamo arrivati alla fine, per quanto mi riguarda appuntamento domani mattina alle 7, fra poco un paio di consigli e poi diamo il benvenuto a Matilde che vi porta fino al pranzo.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: 9:59.
6: Buon martedì Matilde, benvenuta.
7: Buongiorno, buon martedì a lei.
6: Sei pronta per affrontare queste tre ore?
7: Sì, sì, tre ore insieme. Oggi si va al mercato tutti insieme.
6: Sì, sì, sì. Cosa acquisti?
7: Cosa acquistiamo oggi? Speciale susine.
6: Belle, buone.
7: Enrico ha fatto
6: susine
7: una scoperta. Esatto. Beh, ho fatto questa scoperta.
6: Quanto ti conosco.
7: Ma chi me l'aveva mai detto che erano lo stesso frutto? Tu lo sapevi?
6: Beh, sono... sì, diciamo dipende dalle zone territoriali, no?
7: No, dipende dal livello di essiccamento della stessa. Non hai idea, Enrico. Oggi scoperta shock.
6: Wow, vabbè, allora, sono tutto orecchi.
7: Tra due orette, prima ora parliamo d'altro e poi andiamo al mercato alle 11.
6: Ok.
7: C'è l'appuntamento, ci troviamo
6: lì
7: in piazza.
6: Carrellino, ce l'hai quello con le rotelline?
7: Quello con le ruote, perché
6: allora,
7: comunque fa chic.
6: È un po' datata come cosa, ma è di una comodità incredibile.
7: Ma certo, basta... rinunciare alla comodità.
6: Vero?
7: Assolutamente.
6: Sì, sì. Siamo viziati. Ciao Mati.
7: Harry, grazie, a domani alle 7. Arriva però il vostro ingrediente preferito anche di martedì, l'oroscopo di Paolo Fox.
5: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
8: Le stelle del 21 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di miglioramento, poi dal 22 il sole va in aspetto buono. Certo, c'è chi attorno al 13 ha avuto dei piccoli problemi o magari deve lottare per ottenere giustizia. Da risolvere alcune questioni economiche, ma il finale sarà positivo. Toro, giornata un po' sottotono, soprattutto sul lavoro, con possibili tensioni, ritardi. Serve un po' di pazienza e diplomazia anche nei rapporti interpersonali. Dal 24 la situazione inizia a migliorare. Gemelli, fase molto favorevole per il lavoro. Le idee sono brillanti, tanta voglia di agire. L'ultima parte di luglio è dalla tua e in amore sei tu a decidere il futuro di una relazione. Questa Venere dissonante chiede di chiarire incomprensioni recenti. Cancro, è tempo di valorizzare i risultati ottenuti negli ultimi mesi, però evita delle polemiche, soprattutto se sei stato sostituito o hai sostituito una persona, potrebbero esserci dei battibecchi. Da oggi pomeriggio, mercoledì, il recupero è favorito. Leone, periodo molto interessante, tra poche ore il sole entrerà proprio nel tuo segno zodiacale. L'unica cosa che ti chiedo è di rallentare un pochino proprio tra oggi e mercoledì, solo perché devi evitare di strafare. Hai fatto tanto, ti sei stancato e bisogna rilassarsi. Vergine, Luna e Venere favoriscono amore, relazioni e nuovi progetti. Ed è più facile lasciarsi andare alle emozioni, ritrovare entusiasmo. La fine di agosto promette anche decisioni importanti. Bilancia, giornata da dedicare alle relazioni. È il momento di capire chi è davvero dalla tua parte. In amore tutto procede senza grandi scosse, ma con stabilità. Il fatto che da luglio Giove sia tornato favorevole alimenta buone speranze per tutti quelli che hanno dall'anno scorso portato avanti un'idea, un progetto e hanno vissuto rallentamenti. Ora ci sono meno ostacoli. Scorpione, Luna nel segno, aumenta intuito e determinazione. Ottimo momento per prendere decisioni, chiudere accordi, affrontare questioni economiche o legali rimaste aperte. Sagittario, il lavoro offre nuove opportunità, voglia di cambiare. In amore forse ci sono ancora dubbi, ma tra il 24 e il 26 il cielo favorisce i chiarimenti. Attenzione con Vergine e Gemelli. Il Capricorno, dopo le tensioni recenti, torna ad essere più sereno. Ricordo che Sole e Mercurio in opposizione rappresentano in particolare contrasti se ci sono delle scelte. scelte da fare che riguardano i soldi, l'economia e il lavoro. È il momento di fare chiarezza in tutto, amore in recupero. Acquario, mattinata positiva, pomeriggio più impegnativo. Lo sai che ultimamente ci sono stati dei ritardi anche negli incassi, sono usciti un sacco di soldi per tasse o comunque situazioni rimaste in sospeso. Mantieni la calma, rivedi eventuali accordi con pazienza. Se una cosa non ti sta più bene nell'ambito del lavoro, se qualcuno non è stato affidabile con te, penso che dirai basta. Giove opposto parla chiaro. Pesci, dal pomeriggio il cielo torna favorevole, ottime opportunità nei contatti. Io spero anche che questo mercurio favorevole porti qualche soldino in più, soprattutto a chi lavora a provvigione. Intuizioni comunque vincenti. In amore serve un po' di prudenza con Venere in opposizione, ma la situazione può migliorare nei prossimi giorni. Attenzione con Gemelli, Vergine, Sagittario. Vi abbraccio, a domani, non mancate.
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: I marinai dell'estate 2026, Giova e Alfa, aprono le nostre tre ore insieme su Radio Latte Miele con Buon Vento. È arrivato l'oroscopo di Paolo Fox, è già passato, ma arriva come sempre puntuale come le tasse. A luglio, ieri abbiamo pagato, ieri c'era la scadenza della prima tassa. Arriva anche la perla ispirazionale per tutti i segni zodiacali, che ci rimanda all'almanacco. Oggi, quindi il 21 luglio del 1899, nasce uno scrittore che, dai, conosciamo tutti, anche solo per sentito dire, Ernest Hemingway. Non vi ho scelto una perla, una citazione dal Vecchio e il Mare, ma da un altro suo romanzo che si chiamò Per chi suona la campana. Prego, regia. Grazie per le perline. Scrisse: quello che conta non è tanto quello che impari, quanto la gente che incontri.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo, con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, ha espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e sud dell'Iran di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.
5: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassarili Punti, via Domenico 1000 Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
5: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
11: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
12: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
13: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
14: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Scoprila da Special Car a Sassari, Predanietta, strada 14, numero 10.
16: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
17: E dove?
16: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Latte.

0: Vuoi fare il tuca tuca, vuoi fare la Macarena, vuoi fare entrambi con me stasera? È inutile che fingi di avere altri piani. Questo è il riassunto della hit estiva di Baby K, che apre le nostre tre ore insieme di questo martedì 21 luglio. Ve l'ho promesso, questa settimana, che è la nostra ultima settimana insieme di questo palinsesto estivo, giochiamo tutta la settimana. Continuiamo ad imparare il maltese per cercare di portarci a casa, anzi voi, di portarvi a casa due biglietti Gold Ticket VIP, Gold Ticket, quindi chi più ne ha più ne metta, potrete stringere le mani ai nostri artisti sul palco. Quale palco? Quello di Malta, che vi aspetta il primo sabato di settembre, il 5 settembre, a due passi da quella meraviglia che è la capitale di Malta, quindi La Valletta, in un palco meraviglioso circondato dal Mediterraneo. Sto parlando di Una Notte con le Stelle 2026, quindi sul palco Raff, Patti Pravo, Loredana Bertè, Fausto Leali, altri volti dello spettacolo italiano. Vi dico solo che l'ultimo ospite che è stato annunciato è Raul Bova, che riceverà un premio alla carriera. Presenterà il tutto la nostra Lorella Cuccarini per la seconda edizione consecutiva. Anche oggi c'è da mettere alla prova la vostra pronuncia maltese con una parolina, direi, fondamentale di qualsiasi lingua straniera. Vogliamo andare a Malta senza sapere come si dice amore in maltese?
1: Imhabba, imhabba, imhabba.
0: Avete capito? Imhabba.
1: Imhabba.
0: Meno male che io non gioco. C'è da mandare un vocale al 335-787-1910 e si porteranno a casa i due biglietti in omaggio, quindi per voi è il vostro più uno preferito. Chi lo dirà in modo più simile alla nostra voce artificiale, ma bravissima, o in modo più

0: Si chiama La città degli angeli, l'ultima novità firmata Achille Lauro, e resto in terreno angelico perché oggi vorrei fare un salto nel passato con voi. Mi serve proprio il vostro aiuto perché io non c'ero quando quello di cui sto per parlare dettava veramente legge, soprattutto alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90. Se io vi cito il nome del libro Quando cucinano gli anni, datato 1983, vi viene in mente un'autrice? Vi viene in mente una signora che all'anagrafe si chiamò Martina Consolaro, ma che passa alla storia con il soprannome La Cuoca di Dio? Sì, oggi, in questo martedì 21 luglio, la nostra puntata più enogastronomica della settimana, io vi parlo, anzi voi mi parlate, di Suor Germana, colei che diede vita ad un sacco di agende in un momento che ben precedeva l'avvento di internet, con un sacco di consigli casalinghi, ricette, superstizioni, credenze folcloristiche, credenze devo dire molto bizzarre. Per esempio, vi leggo solo un piccolo inserto per quanto riguarda la parola singhiozzo: dall'agenda di Suor Germana dal 1987, può essere dovuto a disturbi gastrici o a indigestione di cibi caldi o a sostanze irritanti. Fin qui tutto bene. Cosa ci consigliava Suor Germana? Far respirare il paziente profondamente, fargli ingerire rapidamente dell'acqua o comprimere con le dita i bulbi oculari, quindi schiacciarsi con le dita i bulbi oculari. Ecco, passa alla storia come uno scrigno di credenze folcloristiche per niente scientifiche, ma cui so che generazioni e generazioni di persone che si prendevano cura della casa sono state affezionate. Esiste anche, tra l'altro, nel 2025. Vorrei sapere se siete affezionati all'agenda di Suor Germana stamattina e se vi ricordate qualche chicca. 335-787-1910.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
5: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
6: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi,
5: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Tragedia durante un'esercitazione dei vigili del fuoco nel Sassarese. Pietro Isola è lì soccorritore e istruttore del reparto volo di Alghero, ha accusato un malore durante un addestramento nei pressi del lago del Temo a Monteleone Rocca Doria. Soccorso dai colleghi e trasportato d'urgenza all'ospedale di Sassari, è morto nonostante i tentativi dei medici di salvarlo. Cordoglio da parte dei sindacati dei vigili del fuoco, che ricordano Isola come un professionista esperto, stimato e sempre al servizio della collettività. Prosegue l'emergenza caldo in Sardegna. La Protezione Civile ha prorogato l'allerta per alte temperature fino a mercoledì sera. Nelle zone centrali e meridionali dell'isola sono attesi picchi oltre i 45 gradi con massime diffusamente sopra i 40 e notti tropicali con temperature che non scenderanno sotto i 25 gradi. Resta elevato anche il rischio incendi. Per oggi è stato diramato il codice arancione su tutto il territorio regionale. E allarme incendio lungo la provinciale 60 tra Samassi e Villa Cidro. Le fiamme sono divampate tra la vegetazione, fumo nero ha invaso anche la carreggiata. Sul posto le squadre antincendio per le operazioni di estinzione. Nella giornata di ieri altri roghi hanno interessato il comune di Oniferi e Iglesias nella zona di Riu Marracconi, dove oltre agli uomini del corpo forestale sono entrati in azione anche gli elicotteri. Ubriaco al volante col bottino dei furti in auto, un uomo è stato fermato dai carabinieri sulla statale 125 dopo la segnalazione di un automobilista. Aveva un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito e nel veicolo trasportava arnesi da scasso e oggetti rubati, tra cui un computer, denaro e coltelli di valore. La refurtiva è stata collegata ai furti messi a segno nella notte a Castiadas, ai danni di un'agenzia immobiliare e di alcune case vacanza. I beni saranno restituiti ai proprietari. E riapre venerdì 24 luglio il tratto della statale 195 tra Cagliari e Capoterra, danneggiato dal ciclone Harry. Prima della riapertura, però, ANAS chiuderà la strada nelle notti di martedì e mercoledì dalle 22 alle 6 per completare i lavori di ripristino e messa in sicurezza. In direzione Cagliari saranno attive deviazioni lungo la viabilità alternativa, mentre verso Pula resterà invariato il percorso già in uso. L'intervento da 1,7 milioni di euro ha riguardato la ricostruzione del tratto costiero, nuove barriere di sicurezza, asfaltatura e segnaletica. È tutto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
9: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
10: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
11: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
12: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
13: Latte e miele.

0: ultimo accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda Nienda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
1: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
2: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
3: La gloria di Umberto Tozzi, come più volte lui stesso ha raccontato, non ha mai avuto un volto, un colore dei capelli, un colore degli occhi, proprio per dare spazio all'immaginazione di tutti. Voleva solo essere un'esplosione di energia. Ripartiamo dal 79.

L'esperienza dei Mattia Bazar al Sanremo del 1983. Si portano a casa il quarto posto, poco importa perché poi diventa uno dei dischi più apprezzati e venduti di quell'anno. Vi ricordo che al tempo i dischi erano fisici, quindi si andava in un negozio per comprarli, per averli, e si consumavano. Si portarono però a casa forse il premio più prestigioso del Festival di Sanremo, quindi il premio della critica con le loro Vacanze romane. Allora, stamattina ho sbagliato il titolo di un libro, che è qualcosa di cui volevo parlare oggi, cioè Quando cucinano gli angeli. Esce nello stesso anno di questa canzone, quindi 1983, lo firma Suor Germana, ok? Ricordata anche come la cuoca di Dio, ci ha lasciato pochi anni fa, nel 2020, ma le sue agende, la folcloristica agenda di Suor Germana, continua ad uscire, continua ad appassionare più. È uno scrigno di consigli quotidiani, è uno dei primi libri in cui si rende la cucina domestica accessibile a tutti. Il problema è che veniva condita con credenze non proprio scientifiche. La domanda di oggi che vi pongo è: voi avete vissuto questa parentesi dell'editoria italiana? La potremmo quasi paragonare al successo che ha oggi la settimana enigmistica, ok? In un momento in cui la carta purtroppo sta morendo e le entrate sono tantissime per quanto riguarda questo libro e l'agenda di Suor Germana, soprattutto negli anni 90. Arrivano gli anni 90, restiamo in mood da vacanze, quindi da Vacanze romane dei Mattia Bazar a In vacanza da una vita. C'era Irene Grande.

proprio così l'album d'esordio di Rene Grandi, lo avete risentito qui su Radio Latte Miele, la sua title track, quindi In vacanza da una vita. A proposito di vacanze, giusto ieri di vacanze montane, abbiamo parlato dello scandalo, del problema di questi omini di pietra in montagna, queste piccole sculture che o sono lì, si trovano lì per uno specifico scopo, segnalare un sentiero, segnalare un punto di riferimento dove c'è nebbia, oppure purtroppo ultimamente se ne trovano sempre più in montagna perché i turisti li costruiscono. Basta impilare delle pietre, il problema è che queste pietre non si dovrebbero togliere dal posto in cui sono, si vanno ad alterare gli ecosistemi, si vanno a offrire dei punti fasulli di riferimento, e quindi abbiamo parlato dello stop consigliato dal CAI, soprattutto quello dell'Alto Adige. Ovviamente dopo questa notizia il mio algoritmo è stato inondato da notizie e tutorial sulle vacanze in montagna, quindi ci dedichiamo a questo tipo di radio di servizio fino alla fine dell'ora in questo martedì insieme, perché esiste un vero e proprio galateo della montagna, una serie di regole non scritte che partono come i migliori convenevoli dal saluto. Questa è la mia regola preferita: in montagna ci si saluta sempre. Ovviamente parlo trasconosciuti che si incontrano in un sentiero. Lo si fa per tantissimi motivi. Innanzitutto, tendenzialmente sono luoghi isolati in cui è bello non sentirsi soli, e quindi un sorriso può svoltare un momento di incertezza, un momento di fatica. Ci si possono scambiare, oltre a questo ciao, oltre a questo buongiorno, delle informazioni sul sentiero, sul clima un poco più là, che può cambiare in tempi molto ristretti, lo sapete, in montagna. Ma soprattutto deve essere un saluto attento, ci dicono le autorità. È un saluto in cui si deve ricordare il volto di una persona, come è vestita la persona, perché potrebbe essere utile in quei casi sfortunati in cui succede un'emergenza e c'è bisogno di dare più informazioni possibili ai soccorritori. Quindi la montagna è l'unico posto in cui, se tu squadri una persona dalla testa ai piedi, non sei maleducato, sei educatissimo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
1: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predda Niedda 37R e ad Olbia, via Maldive.
2: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A. Latte.

0: il famosissimo Sanremo del lancio degli spartiti 2010, Malika Ayane su Radio Latte Miele. Ricomincio da qui, ma è una storia che ci siamo raccontati così tante volte che ci ha stufato. E poi eravamo all'interno di un tutorial, delle semplici regole non scritte ma consigliate ormai da tantissime associazioni, sul galateo della montagna, come vivere bene questo ambiente in modo soprattutto rispettoso e sicuro per noi stessi e per gli altri. Riagganciandomi a alcuni versi di Malika Ayane, solo il cielo c'è sopra di voi se siete in montagna, forse sarà libertà, forse sarà anche pericoloso. Quindi la prima regola ce la siamo già detta: salutare sempre e ricordarsi i volti che incontriamo, magari anche i colori dei vestiti, per soccorrerli in caso sfortunato. Poi chi sale, che ve lo dico a fa, chi sale ha quasi sempre la precedenza, perché interrompere uno sforzo in salita è un pochino più gravoso rispetto a interrompere uno sforzo in discesa. Se qualcuno chiede aiuto, ci si ferma, non si fa come in città che si tira dritto perché ho il meeting, perché ho fame, perché ho il pranzo. No, non esiste in montagna, perché un piccolo problema può diventare una grande emergenza. Non costruire questi maledetti omini di pietra, fotografa quelli che sono già presenti. La mia preferita, che non sapevo ma li ho incontrati molto spesso in escursioni in montagna: quando incontri un cancello, lo si può aprire solo se è necessario, solo se è l'unico sentiero percorribile, ma soprattutto va richiuso perché potrebbe essere qualcosa che, oddio, adesso mi viene un verbo veramente volgare, che manda a in tilt interi pascoli. Chiudete sti cancelli.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non deghi, non ci credi!
5: E 5
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.
7: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Carmela Di Cioffi apre la nostra seconda ora insieme. Lo sapete già tutti che cosa succede durante la nostra seconda ora su Latte Miele ogni martedì mattina, e quindi anche oggi vi dico che a Carmiano in provincia di Lecce, ma anche a Lenola, siamo vicino a Latina nel Lazio, ma anche ad Arcidosso in provincia di Grosseto, c'è il mercato il martedì mattina.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
7: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaio. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
8: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
10: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località San Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
11: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
12: Latte Miele.

0: parole diverse ma stesso universo. Stiamo per andare al mercato, attenzione, perché la lezione che ci portiamo a casa oggi è che le susine e le prugne più o meno sono la stessa cosa. Buongiorno Umbertigno, ti ho scioccato con questa rivelazione?
1: Buongiorno.
0: Lo sapevi già che le prugne e le susine fossero più o meno la stessa cosa? Partiamo dalle basi, andiamo al mercato. Buongiorno ortosofisti, siamo ancora all'interno degli speciali mercato di luglio e parliamo ancora una volta della frutta. Ci siamo fatti uno speciale anguria, uno speciale melone, non poteva mancare, prima di salutarci, uno speciale susine, che appartengono al genere delle prunus, lo stesso delle ciliegie, le albicocche e le pesche. Sono molto apprezzate perché ci regalano sia sentori e sapori dolci che sentori e sapori aciduli. Sono composte dall'85% / 90% di acqua e quindi idratano benissimo l'organismo, favoriscono l'intestino, quindi regolarizzano il transito intestinale, proteggono le cellule perché sono antiossidanti, aiutano il cuore, sostengono il sistema immunitario, ma soprattutto sono amiche della linea perché saziano facilmente grazie alle loro fibre. E se avete problemi di glicemia, colesterolo eccetera eccetera, hanno un indice glicemico generalmente molto moderato. Come si fa a scegliere bene le susine quando si va al mercato? Queste devono essere profumate, quindi come sempre l'olfatto è in pole position per la scelta dei frutti migliori. Devono essere leggermente morbide al tatto, leggermente, se no sono acerbe, e una buccia integra e senza ammaccature. Tra poco tre idee di ricette a base di susine, ma adesso il prossimo disco si chiama Antidroga.

0: piazza vuota.
1: Loro sono Emma e Fabri Fibra con Antidroga su Radio Latte Miele. Scusate per il gancio terribile, ma a proposito di fibre, noi eravamo al mercato.
2: Terribile, lo so, ma anche le zucchine, le protagoniste del nostro speciale di oggi, contengono tantissime fibre, ok? Sono le protagoniste. Dove le contengono queste fibre? Soprattutto nella buccia, quindi è l'ennesimo frutto da non sbucciare mai, altrimenti ci perdiamo la metà dei benefici. Però qual è il problema? Ci siamo detti le varietà di susine, come si chiamavano in latino, quali sceglierle, come sceglierle. D'estate non mancano di certo gli ingredienti, mancano le idee, forse perché passiamo tanti mesi dell'anno, la maggior parte, a cuocere le cose, ci dedichiamo ad una cucina un pochino più pesante, un pochino più oleosa, e quindi tre idee sane e fresche per cucinare, per utilizzare le susine. Partiamo da un antipasto: crostini con ricotta, susine e miele, condite alla fine sopra con un po' di pepe nero e timo fresco, sarebbe meglio, anche questo lo potete prendere al mercato. Il crumble alle susine, quindi si può rendere fresco anche un dolce con un po' di burro. Bisogna tagliare le susine a spicchi e sistemarle in una pirofila. Bisogna mescolare, per il crumble vero e proprio, farina, zucchero, burro, fino a ottenere quel solito composto sabbioso, e bisogna distribuirlo sopra la frutta. Si finisce in forno per a 180 gradi per 30-35 minuti. Finiamo con un'insalatina, se no non mi sembra un buon consiglio estivo. Un'insalatina fatta da misticanza o rucola, 3 susine, 100 g di feta, una manciata di noci, olio evo, succo di limone e poi immancabili sale e pepe.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 i Camry che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
14: Vetreria Lo Fritto. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lo Fritto lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lo Fritto, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lo Fritto, applicatore partner Saint-Gobain.
15: Latte e miele.

l'indovinello per la canzone che fa ripartire il nostro viaggio nel tempo. Se vi dico la parola addio, quale città vi viene in mente all'interno del panorama della musica italiana? Siamo nel 1900.

ventitresimo, sì, il ventitresimo album in studio di Ornella Vanoni, quello in cui appaiono per la prima volta Bertoli e Gino Paoli. Bellissimo il titolo di questo album, che contiene sia Vai Valentina che Musica Musica. Il titolo fu 2301, quante le parole che lei scrisse da incidere, da cantare all'interno di questo suo album. A proposito di nomi spiritosi, arriva il 96, firmato Zucchero. Come si scrive il titolo di questo album, da cui deriva il volo? Spirito Divino, con la D maiuscola, ma soprattutto con la V maiuscola.

0: caffè cliché con o senza zucchero stamattina? Con zucchero, il signor Zucchero Fornaciari dal 1996 su Radio Latte Miele. Umbertigno dalla regia scuote la testa. Non è una battuta, fa parte dello statuto di Radio Latte Miele, anzi del mio programma invernale Caffè Cliché. Tutta l'Italia la mattina alle 10 si sveglia e dice: ma oggi arriverà anche zucchero, me lo posso prendere con lo zucchero sto caffè? Sì, oggi sì, perché è passato con il volo dal 96. Oppure caffè con un pizzico di sale, ci scrive Lucia da Cermenate, che continua a seguire uno dei consigli bizzarri, se vogliamo, ma in questo caso mi sembra avere un bel senso poetico, dell'agenda di Suor Germana, qualcosa che abbiamo introdotto, di cui abbiamo parlato questa mattina. Se avete altri consigli che seguite ancora, 335 787 1910, lei ci scrive: io lo faccio ancora, preparo il caffè con la moca, dopo aver messo il caffè aggiungo un pizzico di sale fino, perché lei, Suor Germana, ci consigliava a noi del nord, per fare il caffè buono come a Napoli, a suo dire si compensava con l'aria salmastra. Quindi non hai il mare vicino? Aggiungi un po' di sale. Domani provo, Lucia.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Scegliela ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
7: Tua da €75 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €5,846. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito €10,746. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da Special Car a Sassari, Preddanietta, strada 14, numero 10. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
9: Latte e miele.

0: a mano chi si va a vedere Giorgia nel suo G Summer Tour 2026 quest'estate, chi va magari questa sera, che stasera la vedrà impegnata. Adesso siamo in provincia di PD, secondo te qual è la provincia di PD, Bettigno? Padova, bravissimo, stasera sarà a Padova. Fateci sapere se canterà anche questa Quando una stella muore dal 2013. L'avete sentita qui su Radio Latte Miele, siamo esperti di stelle in questa radio gialla, non a caso siamo la radio di Paolo Fox, siamo la radio di Una notte con le stelle 2026, la serata conclusiva dell'estate che vi aspetta a Malta il primo sabato di settembre, quindi il 5 settembre, con ospiti stellari, cosa ve lo dico a fare, quindi Fausto Leali, Raf, Patti Pravo, Loredana Bertè, Lorella Cuccarini alla conduzione. Anche oggi state provando a portarvi a casa una coppia di biglietti VIP Gold Tickets facendoci sentire un po' del vostro maltese. Ho trovato, come si dice, l'Accademia della Crusca Maltese. Ovviamente non esiste, esiste l'Accademia della Lingua Maltese, ok? Si dice Accademia con la K Tal Malti, ok? Che sta vagliando la vostra pronuncia. La parolina da dirci oggi in un vocale al 335-787-1910 è questa. Prego.
1: Imhabba, imhabba, imhabba.
0: Non c'è due senza tre e la parolina è meravigliosa perché significa amore in maltese.

0: Gianni Morandi e Alessandra Moroso aprono la nostra terza ora insieme, terza e ultima, Matilde con voi fino alle 13. Un vostro messaggio al 335 787 1910, che ci arriva da un numero con un prefisso +49, quindi ci ascoltano anche dalla Germania. In realtà saluto tutti coloro che ci ascoltano dall'estero, lo fanno molto spesso per tornare un po' a casa, quantomeno ascoltando un po' della loro lingua, la lingua italiana. C'è Vale che ci scrive, si riaggancia al Galateo della Montagna di cui abbiamo parlato questa mattina e ci ricorda il principio fondamentale. Ci dice: quando facciamo un'escursione nella natura con i nostri alunni, quindi forse una prof, una maestra, diciamo only leave footprints, only take memories, quindi tradotto lascia solo impronte in montagna e porta via solo ricordi. Un saluto dalla Germania. Ciao Vale, guten Tag.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate meridionale.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro quattro figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot. Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700. Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predda Niedda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
5: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci. Ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi, non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
6: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione, con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
8: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da Special Car a Sassari, Predanied da strada 14 numero 10.
10: Latte e miele.

Attenzione, attenzione, questo 2026 ci regala anche un nuovo progetto discografico firmato Edoardo Bennato. Questo è il suo ultimo singolo, si chiama Ogni Settimana, lo avete sentito qui su Radio Latte Miele, e anticipa il suo prossimo disco dopo 6 anni dall'ultima sua avventura musicale. Non vediamo l'ora di capire se tutte le canzoni saranno un po' filastrocche come questa canzone che ci

conosciuti, inciampiamo sempre nello stesso errore. Avete capito? Avete presente quelle catene di presentazioni in cui: ciao, io sono Matilde, io sono Umberto, io Marco, piacere, io Laura, io Giancarla. Alla fine della presentazione torni a casa e chi ti di chi ti ricordi il nome, ti ricordi solo un nome, il tuo stesso nome. Gli scienziati ci dicono il perché, tra poco approfondiamo, ma prima il disco e latte e miele della settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il disco latte miele di questa settimana è firmato Angelina Mango e Marco Mengoni, si chiama Canto d'amore, la sappiamo già tutti a memoria. Ecco, parlavamo di memoria e del bruttissimo rapporto che abbiamo tra la memoria, la nostra memoria, e i nomi che incontriamo, anche delle persone di cui non vorremmo mai scordarci il nome. Siamo in vacanza, incontriamo qualcuno che mi piacerebbe conoscere un pochino più a fondo, ma in quelle infinite catene di presentazioni torna a casa che ti ricordi sono... E non parlavo di flirting, però sì, un po' parlavo di flirting, però parliamo anche e soprattutto delle situazioni in cui conosciamo sconosciuti e ci vorremmo ricordare il loro nome. Perché non accade, prima di darvi qualche consiglio utile per ricordarci tutti i nomi che incontriamo nella nostra esistenza, c'è un qualcosa di molto interessante che si chiama effetto Baker. In inglese Baker è una parola che significa panettiere, significa fornaio, ma è anche un cognome molto molto comune nella lingua inglese. Succede lo stesso per Smith, che è il fabbro, per esempio, ok? Allora, uno studio ci racconta che a due gruppi diversi di persone è stata data la foto di un uomo, è stata fornita la foto di un uomo. Al primo gruppo è stato detto che quel signore di cognome faceva Baker, al secondo gruppo è stato detto che quel signore è un baker, che quel signore è un panettiere. Dopo qualche giorno sono andati a ripresentare le foto agli stessi due gruppi di persone, si ricordavano molto di più la professione

rispetto al nome. Questo succede perché il nome di una persona ci sembra solo un'etichetta, mentre se io ti dico che faccio il fornaio, significa che tu ti puoi immaginare che io mi sveglio presto la mattina, che porto un cappello al lavoro, che ho le mani molto spesso sporche di farina, e quindi in questo modo ci dice che forse il nome è solo un'etichetta ed è un pochino più importante quello che facciamo. Però ci sono dei modi, dei trucchi, anche devo dire anche un po' imbarazzanti, per non scordarsi mai questi nomi.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Buongiorno dalla redazione della Sardegna. Proseguono le indagini sull'incidente mortale avvenuto sabato al 14° chilometro dell'orientale sarda vicino a Solanas, costato la vita a Rodolfo Monaco, 77 anni, e Giuliano Ortu, 50. Il conducente del van coinvolto è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, un atto dovuto per consentire gli accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, il van avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con la Fiat 500 delle vittime. Le immagini delle telecamere ANAS potrebbero aiutare a chiarire l'esatta dinamica. Coldiretti Sardegna stima che i danni causati dagli incendi nelle ultime settimane possano superare i 10 milioni di euro nonostante sia ancora metà luglio. Le prime ricognizioni ancora parziali evidenziano un'emergenza che ha colpito duramente il comparto agricolo e zootecnico dell'isola, con migliaia di ettari di pascoli e colture distrutti, aziende danneggiate, strutture e scorte di foraggio bruciate, perdite di bestiame e gravi conseguenze anche per l'apicoltura. L'associazione chiede alla regione di intervenire subito attraverso l'assestamento di bilancio. Dall'inizio dell'anno si sono registrati circa 1200 incendi con oltre 5000 ettari bruciati, un dato superiore del 25% rispetto alla media degli ultimi 10 anni. All'aeroporto di Cagliari Elmas, un 50enne di Quartu, privo di biglietto e documenti, è riuscito a superare i controlli di sicurezza e a salire su un volo Aero Italia diretto a Milano. È stato scoperto solo quando ha occupato un posto già assegnato a un altro passeggero e fatto scendere dall'aereo. Il suo trolley invece è partito regolarmente ed è arrivato a Linate senza proprietario. L'uomo, che avrebbe problemi psichici, riaccende i riflettori sulle procedure di sicurezza dello scalo e sull'assistenza sanitaria territoriale. Archivio del Consiglio regionale distrutto a Uta, nessun risarcimento, ma la Corte dei Conti parla di danno enorme alla memoria della Sardegna. I giudici hanno assolto la titolare della società che custodiva il patrimonio perché non è stato dimostrato il dolo previsto dalla legge per una condanna erariale. Resta però la gravità della perdita. Secondo la Procura, il valore dei documenti e dei volumi distrutti nell'incendio del 28 gennaio 2022 era di quasi 200 milioni di euro. La Corte ha definito quel patrimonio, che raccontava la storia dell'autonomia regionale dal 1949, unico e inestimabile, sottolineando che la distruzione sarebbe stata il risultato di una catena di omissioni e mancati controlli preventivi. Ed è tutto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
4: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
4: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
5: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
10: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
11: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri.
10: Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
11: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
12: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
13: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
14: Ciao, sono il rubinetto, perdo da 4 mesi.
15: Io sono la piastrella, la colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
10: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com. Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A. Natura Sì Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Sì con Bio Bistrò. La tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Sì Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
16: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
17: E dove?
16: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
18: Latte e miele.

0: botta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self service Bandiera Gialla, a Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
1: Ricomincia il nostro solito viaggio nel tempo, ci porterà nel 72 con La voce e quel piccolo grande amore di Claudio Baglioni, approderà poi nel 88 con Raff, finirà nel 99 con La voce e l'ironia di Max Gazzè.

suona all'88 su Radio Latte Miele, la voce di Raff, un testo che conosciamo a memoria. Raff che sarà tra le stelle sul palco di Una Notte con le Stelle 2026, quindi Radio Latte Miele ha pensato alla serata conclusiva, la ciliegina sulla torta della vostra estate, e vi aspetta vicino alla capitale maltese, quindi vicino alla Valletta, per una notte incredibile con le voci di Raff, la voce di Fausto Leali, Loredana Bertè, Patti Pravo, Lorella Cuccarini alla conduzione e tantissimi altri ospiti. Adesso ci sono i

0: Se c'è un po' di musica, se c'è la radio accesa, quella che scegli tu, grazie per scegliere la Semiale tutti i giorni, non ci si può nemmeno lamentare. Ecco, io sia la musica che la radio tendo a definirle come le mie compagne preferite di solitudine, perché rimaniamo sempre tutti soli in certi momenti, quando, ma anche banalmente quando prepariamo il cibo, ma se c'è un po' di musica diventa tutto sempre un pochino più divertente, e soprattutto se arrivano anche le chiacchiere che vi salvano da alcune figuracce. Parlavamo di catene di presentazioni questa mattina, parlavamo del Baker Effect, parliamo del brutto rapporto che c'è tra la nostra memoria e il ricordarsi i nomi delle persone sconosciute che conosciamo per la prima volta. Da un lato ci siamo detti che il punto è che se una persona ci dicesse, questo è l'effetto Baker o panettiere, se una persona ci dicesse qual è il suo mestiere piuttosto che il suo nome, questa ci sembrerebbe un'informazione meno arbitraria che si associa, il nostro cervello lavora per associazioni, ad un sistema di valori che conosciamo: la farina, la sveglia all'alba se parliamo di un panettiere, la 24 ore se parliamo di un avvocato, mentre un nome, un semplice dato così che potrebbe quella persona lì, può chiamarsi Paolo, può chiamarsi Luca, non mi cambia la vita o l'immagine che ho di quella persona. Bene, ci sono alcuni trucchetti per arginare il problema. Allora, il primo è molto semplice: quando sei in una catena di presentazioni e ti dicono ciao, io sono Paolo, tu lo devi ripetere subito il nome. Quindi, ciao Paolo, io mi chiamo Matilde, piacere, come stai Paolo? Che lavoro fai Paolo? Ecco, questo è il secondo trucco: incalzare lo sconosciuto, la sconosciuta, con una seconda domanda che ci possa fornire un dato meno arbitrario del nome della persona. Quindi, Paolo, ma tu che lavoro fai? E quindi tu immagazzini due informazioni diverse e le colleghi: Paolo uguale panettiere. Il terzo modo è il modo un pochino più imbarazzante, però ce lo consigliano davvero gli amici col camice, i famosi scienziati: fissare il nuovo conosciuto, la nuova conosciuta, per 3 secondi quando ti presenti, ok? La fissi per 3 secondi, così quella persona dice scusa, ma che vuoi? Perché mi fissi? Per ricordarmi il tuo nome.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Spot.
6: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
7: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita: Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino, la Sardegna in tavola.
8: Latte e miele,

0: dal 2013 con Congiunzione Astrale ci porta fino alla fine delle nostre 3 ore insieme di questo martedì 21 luglio qui su Radio Latte Miele. È arrivato il momento di sparecchiare quella che è stata la puntata più enogastronomica, come sempre, della settimana. Alla fine abbiamo parlato di nomi, vi do un dato che a me ha un po' scioccato, ma mi dicono gli amanti del calcio che succede da sempre: a causa delle glorie, dei gol, dell'atteggiamento, dello spirito del numero 9 della nazionale norvegese, quindi Erling Haaland, detto Haaland in Norvegia, per esempio solo in Perù durante le settimane dei mondiali si è registrato un picco di nomi Haaland all'anagrafe, almeno 500 persone, 500 nascituri maschi sono stati chiamati così. Mentre vi parlavo dello shock provato circa il nostro speciale di oggi, speciale mercato, speciale Susine, ho scoperto che sono la stessa cosa rispetto alle prugne, ma sono in due stati diversi. Vabbè, appartengono alla stessa famiglia, la famiglia con quel bel nome latino, Prunus, bla bla bla, ma appartengono alla stessa famiglia non solo le prugne e le susine, ma anche le ciliegie, le albicocche e tanti altri frutti estivi. Il punto è che si parla di susine quando il frutto è fresco, è stato appena colto. Si parla di prugne quando è stato essiccato. Mentre per me venivano completamente da due, cioè erano due cose diverse, capisci? Shock, me ne vado così, lasciandovi così, a bocca aperta. Latte miele.
1: Radio 13:01 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte miele ovunque, portala sempre con te.
0: Le 13 di questo martedì insieme su Latte Miele, se siete d'accordo io me ne vado al mercato, è arrivata Anna Pari.
2: Buongiorno, ciao Matilde.
0: Buongiorno Anna.
2: Vai a fare la spesa?
0: Vado a fare una spesuccina, mi mancano 2 o 3 cose. Okay. Stamattina ci siamo scioccati tutti insieme su Latte Miele per un dato, un'informazione circa le susine.
2: Sì.
0: Vediamo se tu lo sapevi.
2: Vabbè, io non so niente, te lo dico già.
0: Ma Anna, tu lo sai che le susine e le prugne sono la stessa cosa?
2: No.
0: È incredibile. Se non lo sai nemmeno tu, che sei una giornalista, no, che parli di informi.
2: Allora io dico la mia cultura sulle verdure e gli ortaggi fa un po'
0: lascia desiderare. Ok, quindi va bene, va bene. Praticamente la susina è quando il frutto è fresco.
2: Sì.
0: La prugna è quando è essiccato.
2: Ah, okay.
0: Ma secondo me non ce l'hanno mai insegnato.
2: Non ce l'hanno mai detto.
0: Siamo d'accordo.
2: Ma guarda quante cose si scoprono ascoltando Matilde sulla
0: Però ho finito le risorse, quindi
2: vai via.
0: Sì,
2: vai a studiare, così domani ci racconti delle altre cose che non sappiamo.
0: Sì, torno domani alle 10. Buone tre ore, Anna. No, 2 ore.
2: È due ore. Esatto, poi arriva Doug. Allora cominciamo con Viva la Vasca. Ciao Mati.
3: In questa

0: vasca.
1: Benji Fede con Alex Britti, viva la vasca. Ancora buongiorno da parte di Anna Patti, ben ritrovati qui su Radio Latte Miele insieme fino alle 15 anche in questo martedì 21 luglio e buongiorno anche a Umbertino che è in regia. Allora, tra poco iniziamo con le nostre chiacchiere. Quest'oggi parliamo un po' di luoghi particolari, di anche cose speciali, particolari che si possono fare in giro per il mondo, soprattutto se siete un po' anche avventurosi. Ne parliamo tra poco però, perché adesso è il momento di dare la linea a Francesco Bianco e ok, salute e benessere.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ok salute e benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. L'estate è la stagione d'oro per le lenti a contatto, comode, pratiche, ideali per lo sport o per indossare gli occhiali da sole preferiti. Tuttavia, quello che molti considerano un gesto quotidiano e innocuo nasconde insidie sottovalutate. Errori con le lenti a contatto, anche banali, possono trasformarsi in un veicolo di infezioni oculari anche gravi. A tracciare i confini di ciò che è severamente vietato fare con le lenti è il professor Francesco Loperfido, oculista responsabile del servizio di oftalmologia generale dell'ospedale San Raffaele di Milano. Allora, ecco la guida definitiva per proteggere i tuoi occhi nei prossimi mesi. 1. Il pericolo invisibile dell'acqua, mai in doccia o in piscina o al mare. Tra gli errori con le lenti a contatto, quello più comune, ma anche il più pericoloso, è quello di indossarle mentre facciamo il bagno. L'acqua dolce o clorata è il nemico numero uno delle lenti a contatto. No alla doccia e ai lavaggi con acqua, non sciacquare mai le lenti o il loro contenitore con acqua del rubinetto, può veicolare parassiti pericolosi che attaccano la cornea. Piscina e mare sotto esame: in piscina il cloro è altamente irritante, i batteri proliferano, al mare il sale si deposita sulla superficie della lente modificandone l'idratazione e la bagnabilità. Se proprio non puoi farne a meno, la scelta migliore è quella delle lenti giornaliere da gettare via immediatamente dopo il bagno. Il rapporto tra make up e lenti richiede precisione millimetrica. I residui di trucco possono depositarsi sulla lente intrappolando batteri a contatto diretto con l'occhio. La regola d'oro: se utilizzi lenti mensili o quindicinali devi assolutamente rimuoverle prima di iniziare a truccarti per evitare che i solventi e i residui di mascara penetrino sotto la lente. Lampade abbronzanti, un divieto assoluto. Se hai in programma una sessione di estetica per preparare la tintarella, ricorda di togliere i dispositivi medici dagli occhi, perché le lenti a contatto, vi ricordo che sono dispositivi medici. Il rischio è cheratite. Utilizzare le lenti a contatto sotto le lampade UV, anche indossando gli occhialini protettivi, espone al rischio di cheratiti attiniche, infiammazioni della cornea estremamente dolorose. Non esiste una lente universale. Un errore frequente è pensare che una lente molto ricca d'acqua sia sempre la migliore. Al contrario, se l'occhio produce poche lacrime, una lente ad alta idratazione tenderà ad asciugare il film lacrimale naturale per mantenersi morbida, causando secchezza e fastidio. Prima di scegliere, l'oculista esegue test specifici come il test di Schirmer, che misura la quantità esatta di lacrime prodotte dall'occhio. Se non ve lo fanno fare, chiedetelo, si chiama test di Schirmer, almeno sapete esattamente qual è la situazione di umidità del vostro occhio. Comprare le lenti su internet senza una prescrizione specialistica aggiornata è un azzardo. La lente va scelta come un abito su misura, spiega il professor Loperfido. L'oculista deve valutare parametri biologici precisi come l'idoneità della cornea, la qualità e quantità del film lacrimale, eventuali allergie in corso e l'interazione con i farmaci assunti. Grazie per essere stati con noi.
7: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
0: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
0: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, ristorante e lounge bar, Lungomare Balai, Porto Torres.
7: Un sorriso sicuro cambia tutto.
8: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
7: Sorridi, c'è Ichnos.
9: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
10: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
11: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita.
12: Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
13: Latte e miele.

qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo di questa che diventerà, è ancora in costruzione, ma diventerà la nuova attrazione sul lago di Como. Siamo in Val Varrone, nell'entroterra del ramo lecchese del lago di Como, sopra Derbio. Si sta lavorando per costruire il Ponte dei Minatori, che viene presentata come un'imponente passerella sospesa destinata a diventare come il passaggio pedonale più alto d'Europa. Allora, io sto guardando le immagini di questo ponte che è ancora in costruzione e ho già i brividi, perché so già che non fa per me, perché il ponte sarà lungo 450 metri e si troverà a circa 200 metri d'altezza. Esatto, proprio per quello dicevano il ponte, il passaggio pedonale più alto d'Europa. È molto molto suggestivo sicuramente, soprattutto per tutti gli appassionati di trekking, per chi ama comunque il panorama, il paesaggio da godere è sicuramente bellissimo, però sospesi in aria così su un ponte, io non ci starei, mi sa che non fa per me questa cosa. Però vi dico ancora un po' di particolari di questa nuova attrazione tra pochissimo. Intanto Gianna Nannini, Marrakesh America Inc.

John Nini e Marrakesh con America Inc., ma noi stiamo parlando di questa attrazione che sorgerà, che sta sorgendo proprio adesso, il ponte dei minatori sul lago di Como. È un po' una sfida anche ingegneristica di grande rilievo questa infrastruttura, e offrirà sicuramente ai visitatori un'esperienza unica, poterlo attraversare proprio sospesi sopra la valle lungo un percorso panoramico completamente immerso nella natura. Ovviamente sarà una delle attrazioni del lago di Como, della sponda lecchese del lago di Como. L'inaugurazione è prevista per l'autunno ed è destinato comunque questo ponte a diventare una delle mete curiose, ovviamente da scoprire, nei dintorni del lago di Como, dove ci sono già tantissime cose meravigliose da vedere. Si unirà anche questa sicuramente polo di attrazione sia per i turisti italiani che per gli stranieri, per tutti coloro che appunto amano stare in mezzo alla natura e soprattutto che come me non soffrono di vertigini.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Buongiorno dalla redazione della Sardegna. Proseguono le indagini sull'incidente mortale avvenuto sabato al 14° chilometro dell'orientale sarda vicino a Solanas, costato la vita a Rodolfo Monaco, 77 anni, e Giuliano Ortu, 50. Il conducente del van coinvolto è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, un atto dovuto per consentire gli accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, il van avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con la Fiat 500 delle vittime. Le immagini delle telecamere ANAS potrebbero aiutare a chiarire l'esatta dinamica. Coldiretti Sardegna stima che i danni causati dagli incendi nelle ultime settimane possano superare i 10 milioni di euro, nonostante sia ancora metà luglio. Le prime ricognizioni, ancora parziali, evidenziano un'emergenza che ha colpito duramente il comparto agricolo e zootecnico dell'isola, con migliaia di ettari di pascoli e colture distrutti, aziende danneggiate, strutture e scorte di foraggio bruciate, perdite di bestiame e gravi conseguenze anche per l'apicoltura. L'associazione chiede alla regione di intervenire subito attraverso l'assestamento di bilancio. Dall'inizio dell'anno si sono registrati circa 1200 incendi, con oltre 5000 ettari bruciati, un dato superiore del 25% rispetto alla media degli ultimi 10 anni. All'aeroporto di Cagliari-Elmas, un 50enne di Quarto, privo di biglietto e documenti, è riuscito a superare i controlli di sicurezza e a salire su un volo Aero Italia diretto a Milano. È stato scoperto solo quando ha occupato un posto già assegnato a un altro passeggero e fatto scendere dall'aereo. Il suo trolley invece è partito regolarmente ed è arrivato a Linate senza proprietario. L'uomo, che avrebbe problemi psichici, riaccende i riflettori sulle procedure di sicurezza dello scalo e sull'assistenza sanitaria territoriale. Archivio del Consiglio regionale distrutto a Uta, nessun risarcimento, ma la Corte dei Conti parla di danno enorme alla memoria della Sardegna. I giudici hanno assolto la titolare della società che custodiva il patrimonio perché non è stato dimostrato il dolo previsto dalla legge per una condanna erariale. Resta però la gravità della perdita. Secondo la Procura, il valore dei documenti e dei volumi distrutti nell'incendio del 28 gennaio 2022 era di quasi 200 milioni di euro. La Corte ha definito quel patrimonio, che raccontava la storia dell'autonomia regionale dal 1949, unico e inestimabile, sottolineando che la distruzione sarebbe stata il risultato di una catena di omissioni e mancati controlli preventivi. Ed è tutto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni, con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni, con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
4: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde. Apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
3: Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1. La storia del vetro è lunga di oltre 7000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
5: Latte e miele.

a viaggiare come sempre a questa ora su Radio Latte Miele. Tra poco andremo negli anni 80 con Fabio Concato e Prendi la Luna, e invece adesso 1979 per un grande successo di Loredana Bertè e La Luna.

1986 il viaggio ci ha portato lì per riascoltare questa romanticissima canzone di Fabio Concato che si intitola Prendi la Luna. A proposito di ponti, sono andati a contare e a stabilire qual è la città in Europa che ha più ponti in assoluto. Lo so che voi state pensando a Venezia e anch'io avrei detto Venezia, ma vi dico già che non è quella la città che ha più ponti, lo scopriamo tra poco insieme qual è. Intanto invece ascoltiamo gli After Hours con Non è per sempre.

0: After Hours con Non è per sempre, nel nostro viaggio che ci ha portato alla fine degli anni 90, nel 1999. Ma invece il viaggio virtuale che vi sto facendo fare questa mattina ci porta a scoprire qual è la città con più ponti del mondo. Allora, è stato anche difficile contarlo perché insomma anche burocraticamente non è stato facile, hanno dovuto stabilire dove finisse un ponte e dove cominciasse un altro attraversamento. È chiaro che quando si pensa alle città costruite sull'acqua si pensa a Venezia, e in effetti Venezia ha tante meraviglie, tanti record, ma non ha quello dei record, non ha questo, quello di averne di più di tutti. Ce l'ha invece la città di Amburgo, lo ha stabilito il Guinness World Records, che attribuisce proprio ad Amburgo 2500 ponti entro i confini comunali, cioè sono più della somma dei ponti di Amsterdam, Londra e Venezia messi insieme. Ed è proprio la caratteristica di questa città costruita sull'acqua che ha fatto di queste meravigliose infrastrutture proprio il suo simbolo speciale, davvero unico. E quindi insomma, se non avete mai visitato Amburgo, andate a visitarla e scoprirete un intero mondo fatto proprio di ponti e di attraversamenti pedonali sull'acqua.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia.
4: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Spot. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
9: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
10: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici Rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
11: Latte e miele.

0: Calcutta con Oroscopo. Il nostro viaggio si è appena concluso, come sempre ci ha riportato agli anni 2000, anzi non lontano, sono passati in effetti più di 10 anni, 2015, da questo grande successo di Calcutta. Ormai nel 2015 però, quando cantava Oroscopo, Calcutta era già diventato mainstream, era partito dall'indie e poi è diventato insomma uno dei cantautori più conosciuti ed apprezzati della musica italiana. Parliamo di pallavolo, perché domani iniziano proprio i quarti di finale della Nations League di pallavolo femminile. Le nostre ragazze saranno impegnate a Macao nel primo dei quarti di finale, saranno proprio loro ad inaugurare i quarti. Alle 10 ora italiana affronteranno i Paesi Bassi. Sono tra le favorite le nostre ragazze per poter vincere la VNL, sarebbe il terzo titolo consecutivo in VNL, e vincendo domani poi andrebbero in semifinale a sfidare la vincente tra Brasile e Giappone, che è l'altro quarto. Velasco cosa ha detto alle sue ragazze? Di dimenticare tutto quello che è successo finora e pensare solo ed esclusivamente al prossimo match. Obiettivo: vincere domani con l'Olanda.
1: La mia domanda è: ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa

0: Bambina.
1: Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, da parte di Umbertino che è in regia. Buon martedì a tutti voi. Se volete chiacchierare con noi, se volete anche commentare le notizie di cui parliamo ogni giorno qui su Radio Latte Miele, il nostro contatto è sempre quello, il nostro numero magico di WhatsApp, il 3357871910. Noi torniamo tra poco.
2: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da Special Car a Sassari, Predanietta, strada 14, numero 10.
5: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua

0: rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predda Niedda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
2: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
3: Sì, ma tolga la mano.
4: Non posso.
3: Avanti, tolga la mano.
4: Le ho detto che non posso.
5: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
7: Latte e miele.

0: fantasia.
1: Giulia, Biagio Antonacci con l'ultima canzone in questo Radio Latte Miele. Allora, parliamo di bagagli, perché c'è un'interessante ricerca che è stata condotta dall'osservatorio Trova Prezzi proprio sui trend legati ai bagagli da viaggio, come sono cambiate le abitudini degli italiani e soprattutto le abitudini tra i giovanissimi sono molto molto cambiate, perché a quanto pare adesso amiamo tutti di più lo zaino rispetto alle valigie e ai trolley. La ricerca di zaini rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso è aumentata dell'11,4% e tantissimo, se pensate insomma al fatto che sta cambiando davvero il nostro modo di viaggiare, quindi vogliamo essere più leggeri ma anche essere molto molto più organizzati in ogni fase del viaggio, perché quello che interessa e che spinge a scegliere lo zaino è proprio il fatto di poter ottimizzare, quindi non soltanto, a parte per le compagnie aeree che magari ci chiedono di comprare il bagaglio e quello è un costo, invece lo zaino no, perché rientra dentro le cappelliere in tutte più o meno le compagnie aeree, così. E poi quindi cerchiamo strategie per inserire tutto dentro questi zaini, e tra pochissimo vi dico qual è il vero trend di quest'estate 2026 legato agli zaini tra i giovanissimi, ma non solo, perché sta spopolando anche tra gli adulti. Ne parliamo tra pochissimo, intanto c'è Tommaso

Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola qui su Radio Latte Miele, e dicevamo che spopola tra i giovanissimi, ma non solo, anche tra gli adulti. Diciamo che le ricerche sono ben precise, secondo appunto questo sondaggio di cui stiamo parlando, realizzato dall'osservatorio Trova Prezzi. Sono soprattutto i giovani e le donne a cercare gli zaini, mentre gli adulti e gli uomini prediligono ancora la valigia e il trolley, che comunque rimane un bagaglio di riferimento, soprattutto quando dobbiamo fare viaggi lunghi e abbiamo ovviamente bisogno di portare più cose. Però nei nostri viaggi brevi o comunque nelle nostre vacanze estive cerchiamo lo zaino, zaino di piccole dimensioni, e quello più ricercato da circa il 40% di chi cerca bagagli online è lo zaino sottovuoto, proprio perché il sottovuoto ci permette di riempire meglio, comprimendo ovviamente il contenuto, sfruttando ogni centimetro disponibile per poter mettere dentro quanti più indumenti possibili. Quindi è davvero cambiato il nostro modo di viaggiare, perché cerchiamo bagagli più piccoli, ma anche perché il bagaglio diventa proprio uno strumento funzionale pensato per semplificare ogni fase del viaggio, dalla preparazione alla partenza.

0: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Spot. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
6: Latte e miele.

0: si viaggia nel tempo, ce ne andiamo a spasso tra le epoche grazie alle nostre canzoni. E che canzoni che arrivano tra poco: Francesco De Gregori con La donna cannone dall'83 e adesso c'è Fabrizio De André con Bocca di rosa.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Francesco De Gregori con La donna cannone, un grande classico della musica italiana dal 1983, e io voglio consigliarvi un libro che dovete soltanto comprare e guardare. C'è una collana che si chiama Cantando con gli occhi, che presenta dei silent book, ovvero dei libri silenziosi fatti solo per immagini, edita da Cartusia Edizioni, che ha voluto dedicare proprio questo libro a Francesco De Gregori, libro illustrato da Angelo Ruta, con appunto 14 canzoni tra le più famose di De Gregori, e dentro c'è anche questa canzone che noi abbiamo appena ascoltato. Io tra poco vi racconto meglio come funziona questo libro. Intanto vi faccio ascoltare Mia Martini, Gli uomini non cambiano.

Che viaggio da brividi questo secondo che abbiamo attraversato insieme a voi. Siamo partiti da Fabrizio De André, poi Francesco De Gregori e adesso Mia Martini con Gli uomini non cambiano. Ma torniamo a Francesco De Gregori, perché stavamo parlando di questo libro silenzioso, Cantando con gli occhi, dedicato proprio alla musica di Francesco De Gregori. È tutto solamente per immagini, illustrato appunto da Angelo Ruta. Il libro parte con una ragazzina, è lei che ci guida sbirciando dentro una vecchia chitarra, e dentro quella chitarra c'è tutto un mondo: il tendone di un circo, una spoglia prateria, i tetti di periferia, il freddo oceano. Ci sono tutti gli elementi che ritroviamo nelle liriche e nella poetica di Francesco De Gregori. E proprio l'illustratore Angelo Ruta dice di essere partito da un'immagine, ma le immagini scorrono una dietro l'altra come se fossero conseguenziali, proprio a creare un filo logico, a creare una storia. E in ogni tavola c'è un punto culminante da scoprire, su cui posare l'occhio, che guida mentre sfogliamo le pagine, come se a condurre lo sguardo del lettore dentro la narrazione ci fosse una cinepresa. Bellissimo davvero, è molto emozionante, quindi Cantando con gli occhi, ricordatevelo, compratelo e soprattutto emozionatevi guardandolo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Spot. Carotaggi e micropali? Fermi tutti. Ci pensa Brumer.

Vika Jan con la prima cosa bella a concludere questo viaggio magico che abbiamo fatto insieme a voi, che ci ha portato al 2010. Canzone che era di Nicola Di Bari del 1970, era stata presentata al Festival di Sanremo e che poi proprio nel 2010 Malika Jan riporta al successo grazie alla colonna sonora del film omonimo di Paolo Virzì. Fu proprio l'allora produttore di Malika Jan, Ferdinando Arnaud, a chiamarla dicendole che stavano cercando di realizzare proprio questa canzone, una nuova versione di questa canzone per metterla dentro il film. E così Malika Jan e lo stesso Ferdinando Arnaud hanno cominciato a lavorare a questa canzone, a trasformarla in qualcosa che fosse più vicina ovviamente a Malika Jan, alle sonorità che lei aveva in quel momento. Il risultato lo avete appena sentito, la canzone torna ad essere un grande successo, ritorna nelle classifiche italiane tra le prime posizioni, addirittura aveva avuto anche una candidatura ai David di Donatello, grande successo ovviamente anche per il film di Paolo Virzì. E con questa canzone noi abbiamo appena concluso il nostro secondo viaggio, si viaggerà ancora su Radio Latte Miele tra un'oretta circa.

0: 14 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Rieccoci qui su Radio Latte e Miele, io ho finito per quest'oggi, buon pomeriggio Doug.
2: Buon pomeriggio cara Anna, ciao Annina bella.
1: Tutto bene?
2: Tutto
1: sì?
2: Bene, tutto bene, assolutamente bene. Sì, vedo che finalmente hai deciso un abbigliamento consono al caldo.
1: Sì, sono vestita di bianco.
2: Maglietta bianca,
1: esatto.
2: Grande classico.
1: Ci sta, ci sta.
2: Perché proprio oggi parliamo di abbigliamento.
1: Oh, e di cosa si parla in particolare?
2: La formalità dell'abbigliamento che si scontra e cozza con il caldo estivo.
1: È vero. Ma chi è che si veste in modo formale?
2: Beh,
1: chi
2: qua è pieno.
1: A chi deve? Solo chi è costretto.
2: Certo, chi è costretto. Okay. Metti il classico businessman.
1: Sì, loro
2: la giacca,
1: devono.
2: Se
1: devono. Non l'invidio.
2: Manco io.
1: No.
2: Però una volta parlando con... ero in un bar, c'era questo signore un po' anzianotto.
1: Sì.
2: Che faceva molto caldo, lui per uscire si è messo la giacca.
1: Ma è una cosa...
2: E gli ho detto, ma non c'hai caldo, Franco, questa giacca? No, mi ripara dal caldo.
1: Vedi? Però è una cosa che ho sentito dire spesso alle persone di una certa età.
2: L'abitudine è un grande classico.
1: È vero, e poi ci tengono alla formalità.
2: Io
1: me ne vado, vi lascio in compagnia di Doug, torno domani.
2: Grazie Annina, un abbraccio, a domani, ciao! Stare con

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Latte e Miele? Le mandiamo ancora una volta un grandissimo abbraccio a Noemi, protagonista di un incidente proprio questo fine settimana, caduta dal palco e si leggeva in giro, poi chiaramente sono tutti rumors, però addirittura un mese di stop dall'attività dei concerti per potersi riprendere a pieno. Le mandiamo un grande abbraccio e speriamo di rivederla molto molto presto. Ciao a tutti, buon martedì 21 luglio, ciao, io sono Doug, piacere di conoscervi se oggi è la prima volta. Vi presento anche il maestro Cappellato con me in regia. Maestro, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Che bello, finalmente torniamo insieme a combinare qualcosa. C'è anche una zanzara. Allora siamo in tre, diciamolo subito. Questo è un programma con due conduttori, me e la zanzara. Allora maestro, oggi la vedo ben vestito, come sempre, molto quasi elegante direi. C'è anche la camicia, quindi per l'occasione anch'io oggi mi sono messo la polo, perché sapete, questo comunque è un posto di lavoro e bisogna venire a lavorare, non dico di tutto punto, però con un certo decoro. Proprio di questo parliamo tra pochissimo.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 €. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 € e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
8: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
9: Latte e miele.

Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors su Radio Latte Miele con Partenope. Poco fa accennavamo al nostro abbigliamento di oggi. Anche noi in radio giustamente siamo tenuti ad avere un minimo di decoro, no? Quindi è giusto, anche noi maschietti veniamo anche oggi con i pantaloni lunghi. È vero, noi siamo un po' più informali, quindi magari una maglietta ce la possiamo permettere, però ad esempio i piani alti dove ci sono venditori, dirigenti e tutto quanto, no, lì no, ragazzi, giacca, cravatta, pantalone stirato bene, mi raccomando, è una bella camicia con magari con l'iniziale qua, giusto? Tutto al suo posto. Ecco, però anche questa cosa sta subendo comunque degli aggiornamenti, non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo. Vediamo cosa succede in Giappone, ad esempio lì nel paese del Sol Levante, dove soprattutto in questo periodo dell'anno c'è un caldo, ragazzi, ci siamo stati l'anno scorso e si schiatta veramente dal caldo. Umidità altissima e temperature che oscillano tra i 29 e 35-36 gradi, quindi bello caldo, soprattutto anche la mattina molto presto. E lì cosa hanno impensato di fare? Diamo la possibilità soprattutto agli uomini che lavorano più che altro magari nel mondo del business e sono costretti da etichetta a indossare giacca, cravatta, camicia, tutto quanto, di andare al lavoro coi Bermuda. Ah, belli sereni, con la braghetta corta, ginocchia di fuori e via pedalare. Però ovviamente anche in questi casi qua, come spesso succede, è nata la polemica. Ne parliamo tra poco, prima Angelina Mango e Marco Mengoni. Senti il silenzio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, il disco latte mire di questa settimana, Marco Mengoni insieme ad Angelina Mango. Si parlava poco fa del Giappone, dove c'è stata questa piccola polemica nata da una nuova etichetta degli standard. Provate a immaginarvi i giapponesi, classica scena, Giappone, 8 del mattino, Tokyo, metropolitana piena così, a uovo, tutti schiacciati dentro, ma tutti vestiti bene. Solitamente sono tutti vestiti bene, sono giustamente pronti ad andare in ufficio, quindi la giacca, la cravatta, la camicia, magari a maniche corte, perché giustamente un po' estiva, e però il pantalone lungo, quello non glielo leva nessuno. Da un po' di tempo c'è questa nuova direttiva da parte soprattutto degli

molto bello. La seconda cosa invece, sempre da parte di alcune persone, è che non gradiscono più di tanto vedere i pantaloni corti, e gli uomini soprattutto con il pantalone corto, per due motivi: il primo un po' per una questione di ordine, il secondo a quanto pare perché non gli piace vedere i peli delle gambe degli uomini. Quindi una soluzione però la possiamo trovare volendo. In questi giorni a Tokyo ad esempio sta andando fortissimo la ceretta sulle gambe, soprattutto per gli uomini, un po' di dolore lì, ma poi alla fine almeno i pantaloni corti te li puoi mettere.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Buongiorno dalla redazione della Sardegna. Proseguono le indagini sull'incidente mortale avvenuto sabato al 14° chilometro dell'Orientale Sarda, vicino a Solanas. Costato la vita a Rodolfo Monaco, 77 anni, e Giuliano Ortu, 50. Il conducente del van coinvolto è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, un atto dovuto per consentire gli accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, il van avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con la Fiat 500 delle vittime. Le immagini delle telecamere ANAS potrebbero aiutare a chiarire l'esatta dinamica. Coldiretti Sardegna stima che i danni causati dagli incendi nelle ultime settimane possano superare i 10 milioni di euro, nonostante sia ancora metà luglio. Le prime ricognizioni, ancora parziali, evidenziano un'emergenza che ha colpito duramente il comparto agricolo e zootecnico dell'isola, con migliaia di ettari di pascoli e colture distrutti, aziende danneggiate, strutture e scorte di foraggio bruciate, perdite di bestiame e gravi conseguenze anche per l'apicoltura. L'associazione chiede alla regione di intervenire subito attraverso l'assestamento di bilancio. Dall'inizio dell'anno si sono registrati circa 1.200 incendi, con oltre 5.000 ettari bruciati, un dato superiore del 25% rispetto alla media degli ultimi 10 anni. All'aeroporto di Cagliari-Elmas, un 50enne di Quarto, privo di biglietto e documenti, è riuscito a superare i controlli di sicurezza e a salire su un volo Aero Italia diretto a Milano. È stato scoperto solo quando ha occupato un posto già assegnato a un altro passeggero e fatto scendere dall'aereo. Il suo trolley invece è partito regolarmente ed è arrivato a Linate senza proprietario. L'uomo, che avrebbe problemi psichici, riaccende i riflettori sulle procedure di sicurezza dello scalo e sull'assistenza sanitaria territoriale. Archivio del Consiglio regionale distrutto a Uta, nessun risarcimento, ma la Corte dei Conti parla di danno enorme alla memoria della Sardegna. I giudici hanno assolto la titolare della società che custodiva il patrimonio perché non è stato dimostrato il dolo previsto dalla legge per una condanna erariale. Resta però la gravità della perdita. Secondo la Procura, il valore dei documenti e dei volumi distrutti nell'incendio del 28 gennaio 2022 era di quasi 200 milioni di euro. La Corte ha definito quel patrimonio, che raccontava la storia dell'autonomia regionale dal 1949, unico e inestimabile, sottolineando che la distruzione sarebbe stata il risultato di una catena di omissioni e mancati controlli preventivi. Ed è tutto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
6: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
7: E dove?
6: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure,
1: GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
2: Latte mia.

se oggi si parla di mettersi bermuda anche nelle occasioni un pochettino più formali, negli anni 70 questa cosa non era neanche all'orizzonte. Infatti Lucio Battisti non l'ho mai visto coi pantaloni corti. Partiamo così con il nostro viaggio nel tempo.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

Ivan Graziani e la sua Firenze, canzone triste su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di martedì. Poco fa si parlava di abbigliamento nel mondo del lavoro, o comunque abbigliamento formale. Se per noi la formalità, soprattutto maschile, è espressa in abito, cravatta e giacca e camicia magari, e poi anche mettiamoci pure i gemelli via, così giusto per essere ultra eleganti, in altre parti del mondo però non funziona assolutamente così. Soprattutto se guardiamo in Asia o nei paesi dell'India, lì il caldo la fa da padrone e soprattutto bisogna trovare il modo di gestirlo. Ecco, se pensiamo che però c'è un paese in cui mettersi una camicia hawaiana, praticamente tenerla tutta un po' fuori dai pantaloni, maniche corte, è considerato l'abito ufficiale come nazionale, costume nazionale, ecco, questo posto esiste. Siamo ad esempio nelle Filippine, questo abito formale si chiama Barong Tagalon ed è una camicia molto leggera in fibra d'ananas e viene indossata quasi sempre fuori dai pantaloni senza cravatta. Molto leggera, ricamata, colorata, quasi divertente. Ecco, loro sì, hanno capito che comunque c'è modo e modo di gestire questa cosa e dire che tutto è nata come un simbolo di sottomissione coloniale, è diventato poi orgoglio nazionale, tant'è da diventare anche costume nazionale nel 1975. Lì il caldo tropicale ha vinto decisamente sulla formalità. C'è un altro posto dove addirittura quasi tutte le persone hanno solo pantaloni corti e basta, nient'altro, solo pantaloni corti, belli, sereni, un po' di arietta sull'incavo del ginocchio, quello è molto piacevole. Ecco, Ligabue nei suoi concerti non credo di averlo mai visto con pantaloni corti, sono in rarissime occasioni, però di solito sul palco si sta bene e si sta benissimo, e soprattutto quando bisogna rockeggiare come questa canzone del 1991, Ligabue, balliamo sul mondo.

0: Ligabue e balliamo sul mondo, su latte e miele. Un po' di giro del mondo lo stiamo anche facendo in questa prima ora insieme, parlando della formalità in giro per il mondo, formalità d'abbigliamento. Dicevamo, noi siamo abituati a giacca e cravatta soprattutto per gli uomini, ma ci sono luoghi dove anche le forze dell'ordine e gli uomini in divisa questa cosa non la possono gestire, non la possono fare assolutamente. Mi è capitato giusto nel mese di un mesetto fa di essere alle Maldive, prima volta che ci vado, quindi per me è tutto nuovo, no? Come ad esempio l'esperienza dell'idrovolante. Avete presente l'idrovolante, no? Bellissimo, molto divertente. Questi piccoli aeroplanini che atterrano e decollano utilizzando l'acqua, no? Come pista di atterraggio. Ecco, i piloti degli idrovolanti sono degli eroi incredibili. Li ho visti in un paio di occasioni, la prima volta non me ne ero accorto, la seconda, il viaggio di ritorno, mi sono accorto che avevano i pantaloni corti e la camicia a maniche corte, giustamente. Tra l'altro sull'aereo non c'è l'aria condizionata, quindi il caldo è quello lì. Ma un'altra cosa mi ha colpito è che non avevano le scarpe, quindi pilotavano scalzi. Saliti sull'aereo, sull'idrovolante con le infradito, una volta saliti sull'idrovolante si tolgono le infradito, le mettono da qualche parte e pilotano. Ci sono anche dei pedali per i piloti, quindi insomma non ci sono solo classiche leve, cursori e cose, ci sono anche dei pedali. Ecco, e il pilota io lo vedevo, perché era nella mia traiettoria visiva, e lo vedevo che pilotava scalzo, totalmente scalzo, quindi lì ha anche i piedi freschi. Pensa a te che bello avere i piedi freschi in quelle occasioni. Comunque vedete che anche quando si parla di formalità, la nostra è concepita per un certo clima, poi in altre situazioni, in altri luoghi nel mondo, i climi fanno la differenza. Probabilmente lo capiremo anche noi, secondo me, tra non molto.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
5: La tua salute non può aspettare.
6: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
7: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
8: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
9: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
10: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
11: Latte e miele.

0: dov'è.
1: Ti voglio tanto bene, la canzone di Gianna Nannini su Radio Latte e Miele. Torniamo a parlare di sport con il 3 su 3. Iniziamo dal tennis, dove Jasmine Paolini ha annunciato un momentaneo ritiro per i prossimi tornei. La numero uno d'Italia ha deciso di prendersi una pausa per cercare di risolvere i tanti problemi al piede che gli hanno causato dei guai in questa prima parte di stagione. Salterà quindi il WTA 500 di Washington e il 1000 di Toronto. La rivedremo in campo a Cincinnati e agli US Open. Il calcio piange la perdita di un vero campione. All'indomani della finale del mondiale, il mondo del calcio piange Kevin Keegan, uno dei calciatori più talentuosi nella storia del calcio britannico, vincitore di una Coppa Campioni e 10 trofei con il Liverpool, 2 volte pallone d'oro. Ha allenato anche dal 92 al 2008, aveva 75 anni. Rimaniamo nel calcio con una notizia che riguarda i prossimi mondiali. Neanche sono finiti questi e già si guarda a quelli del 2030, edizione del centenario della Coppa del Mondo, che per l'occasione ripartirà proprio dall'Uruguay, prima sede ufficiale. Il numero uno della Federcalcio sudamericana però ha lanciato quella che sembra una provocazione ma potrebbe diventare realtà: un torneo extra large a 64 nazionali. È quella che sembra essere più che una buttade, più che una semplice ipotesi. È diverso tempo che la FIFA ne prepara e se ne parla, e se ne parlerà ancora nelle prossime riunioni. E con questo il 3 su 3 di oggi è terminato e tornerà domani.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: 16:01
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Samurai J e Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele. Ancora ciao a tutti, buon pomeriggio e buon martedì. Io sono Doug e con me regia c'è sempre il maestro Umberto Cappellato. Ancora buon pomeriggio, maestro. Allora, il mese di luglio ormai, 10 giorni, e l'è finito. Ecco, momento anche per molti di partire e magari fare un bel viaggio in famiglia, con gli amici, in coppia, coi figli, con chi vi pare. Però si sa che quando si parte, molto spesso cosa succede? Si litiga. Ci sono delle incomprensioni che sono più che naturali, date da tantissime cose. Ecco, ci sono, tra l'altro, proprio c'è un sondaggio che parla proprio di questo, uno studio che cerca di capire quali sono i motivi per cui si litiga un po' più spesso. E noi che siamo furbi, cosa facciamo? Sapendo i motivi per cui si litiga più spesso, cercheremo anche di evitarli. A tra poco.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: German Car concessionaria Volkswagen a Sassari in via Preddanieda 37R e ad Olbia via Maldive.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
6: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da Special Car a Sassari, Preddanieddà, strada 14, numero 10.
8: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
9: Latte Miele.

0: buona domenica.
1: Safe con buona domenica su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di vacanze e soprattutto di tutte quelle piccole, grandi, intermedie incomprensioni che possono nascere anche banalmente in pochi giorni. In un fine settimana si può rovinare anni e anni di amicizia, figurarsi in due settimane di vacanza complessiva. Ecco, c'è proprio un sondaggio fatto in Inghilterra che cerca di capire quali sono i motivi per cui si litiga di più quando si va in vacanza. Provate a indovinare il primo. Bravi, i soldi. Sempre loro, maledetti soldi. Più di 2000 inglesi hanno dichiarato di aver litigato almeno una volta con gli amici in vacanza, solo per i soldi. Più di un sesto ha proprio addirittura chiuso i rapporti proprio per le incomprensioni nate durante un periodo di ferie per questioni monetarie. Quindi sono proprio i conti che non tornano, no? Anche perché a volte si sa, quando si va in vacanza o dice ma sì, questo lo pago io, questo lo paghi tu, poi ci si aggiusta dopo, però aggiustarsi dopo è sempre un po' difficile e complicato. Quindi trovare una strategia iniziale per riuscire a mettere le cose in chiaro fin da subito è necessario. Infatti in moltissimi consigliano di fare proprio una riunione pre-vacanza, che sembra una follia, detta così, però ragazzi, almeno è il momento in cui si mettono le cose in chiaro e si decide bene bene bene cosa fare, anche perché sennò ognuno parte con la propria idea di viaggio e diventa un disastro. Faccio un esempio, non perché io sia particolarmente virtuoso, però mi è capitato l'anno scorso di partire con mio fratello, mia moglie e la sua compagna, e ci siamo organizzati un paio di giorni prima di partire, ci siamo visti, abbiamo fatto il planning, l'itinerario, tutto preciso e contenti. Ognuno ha avuto però anche la possibilità di esprimersi su quello che voleva fare, quindi c'era il tassativo di ogni persona: io voglio fare questo, tu vuoi fare quello, benissimo, faremo tutto e nessuno potrà lamentarsi. Ma meglio di così non c'è proprio, infatti non abbiamo litigato, fratellanza salvata grazie a questa riunione. Tra poco andiamo avanti, intanto ascoltiamo anche una delle novità dell'ultimo periodo, la nuova di Achille Lauro, La città degli angeli.

Achille Lauro e la città degli angeli su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di viaggi e di motivi per cui si litiga in vacanza, ma sono sempre gli stessi, un po' li conosciamo tutti a memoria. Immagino che a tutti almeno una volta sia capitato di litigare per questi motivi qua, che sono solitamente in vacanza i soldi, l'organizzazione del viaggio e un po' le aspettative che ognuno nutre nei confronti di questa vacanza. Ecco, ad esempio, fissarsi delle aspettative troppo alte molto spesso ce le roviniamo da soli, quindi anche essere un pochettino più coi piedi per terra, sapere dove stiamo andando e sapere cosa stiamo per fare aiuta e ci permette di vivere la vacanza anche in maniera più serena. Anche i più organizzati però, si sa, litigano quasi tutti, no? È facilissimo, soprattutto quando hai un pochettino più di confidenza, a volte ti permetti anche qualche parola in più. Quindi anche in questi casi magari ritagliarsi un'oretta, un paio d'ore per se stessi, per ricaricare le batterie, ricaricare le pile e stare un po' più tranquilli e sbollire a volte non è un'ottima, non è un'ottima idea, soprattutto anche in questi viaggi dove magari si passa tanto tanto tempo insieme per motivi banalmente organizzativi e di itinerario. C'è qualcuno addirittura che suggerisce una regola: bisogna litigare solo a viaggio finito. Quindi tutte le questioni vengono messe in un taccuino, cioè le si scrive tipo dead note, cose del genere, le note sul registro, e se le si tira fuori una volta che il viaggio è terminato. Infatti da lì è nata un po' anche l'idea del falò di confronto di Temptation Island, no? Uguale, solo che noi lo faremo in aeroporto al ritorno e poi non ci parleremo mai più.

0: Mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Buongiorno dalla redazione della Sardegna. Proseguono le indagini sull'incidente mortale avvenuto sabato al 14° chilometro dell'orientale sarda vicino a Solanas, costato la vita a Rodolfo Monaco, 77 anni, e Giuliano Ortu, 50. Il conducente del van coinvolto è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, un atto dovuto per consentire gli accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, il van avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con la Fiat 500 delle vittime. Le immagini delle telecamere ANAS potrebbero aiutare a chiarire l'esatta dinamica. Coldiretti Sardegna stima che i danni causati dagli incendi nelle ultime settimane possano superare i 10 milioni di euro, nonostante sia ancora metà luglio. Le prime ricognizioni, ancora parziali, evidenziano un'emergenza che ha colpito duramente il comparto agricolo e zootecnico dell'isola, con migliaia di ettari di pascoli e colture distrutti, aziende danneggiate, strutture e scorte di foraggio bruciate, perdite di bestiame e gravi conseguenze anche per l'apicoltura. L'associazione chiede alla regione di intervenire subito attraverso l'assestamento di bilancio. Dall'inizio dell'anno si sono registrati circa 1.200 incendi, con oltre 5.000 ettari bruciati, un dato superiore del 25% rispetto alla media degli ultimi 10 anni. All'aeroporto di Cagliari-Elmas, un 50enne di Quartu, privo di biglietto e documenti, è riuscito a superare i controlli di sicurezza e a salire su un volo Aero Italia diretto a Milano. È stato scoperto solo quando ha occupato un posto già assegnato a un altro passeggero e fatto scendere dall'aereo. Il suo trolley invece è partito regolarmente ed è arrivato a Linate senza proprietario. L'uomo, che avrebbe problemi psichici, riaccende i riflettori sulle procedure di sicurezza dello scalo e sull'assistenza sanitaria territoriale. Archivio del Consiglio regionale distrutto a UTA, nessun risarcimento, ma la Corte dei Conti parla di danno enorme alla memoria della Sardegna. I giudici hanno assolto la titolare della società che custodiva il patrimonio perché non è stato dimostrato il dolo previsto dalla legge per una condanna erariale. Resta però la gravità della perdita. Secondo la Procura, il valore dei documenti e dei volumi distrutti nell'incendio del 28 gennaio 2022 era di quasi 200 milioni di euro. La Corte ha definito quel patrimonio, che raccontava la storia dell'autonomia regionale dal 1949, unico e inestimabile, sottolineando che la distruzione sarebbe stata il risultato di una catena di omissioni e mancati controlli preventivi. Ed è tutto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
8: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
9: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo! zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
10: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
11: Latte e miele.

litigare durante un viaggio è abbastanza banale, succede spesso e capita a tutti. Immagino sia capitato anche nel corso della sua strepitosa e incredibile vita anche ad Ornella Vanoni. Torniamo nel 1976.

Marco Rossi e Cosa succede in città. Siamo tornati a metà degli anni 80 con questa canzone, grandissimo successo di Vasco, che ci riporta un po' alla memoria anche quegli anni, anni di vacanze spensierate, felici. Però succede sempre così, quando si ritorna un po' alla memoria, al passato, di solito si cancellano le cose brutte e si tengono le cose belle, no? È anche giusto che sia così, così almeno abbiamo un ricordo un pochettino più infiocchettato. E immagino che in tanti, magari nel passato, a meno che non ci sia stato veramente un litigio grosso ed importante, raramente ci ricordiamo di aver litigato con qualcuno, se non per motivi veramente gravi e grossi. Ecco, ci sono comunque degli stratagemmi se si vuole partire in serenità in vacanza, magari con un gruppo di amici o anche semplicemente con la famiglia. Lo accennavamo poco fa, una riunione pre-partenza sembra burocratica o troppo formale, però può essere necessaria, soprattutto quando si va in giro per il mondo e si fanno più tappe, no? Ognuno ha la possibilità così di esprimere le proprie preferenze senza che ci sia il dittatore della vacanza che decide per tutti quanti. Anche avere aspettative un po' troppo alte a volte può essere comunque sbagliato, e insomma ridurle un po' ci salva anche la vacanza. Se pensate di stare 10 giorni sotto l'ombrellone a fare niente, sappiate che il vostro gruppo di amici potrebbe un po' rumoreggiare. Ecco, anche cercare di stare da soli in tranquillità un'oretta, un paio d'ore, farsi una passeggiata sul lungomare sereni e tranquilli da soli, anche quella è un'ottima idea. E poi altra cosa assolutamente fondamentale: dividersi i compiti, soprattutto quando si prende magari una casa in affitto con un gruppo di persone che magari non conosci benissimo. Ecco, chi cucina? È sempre io che devo cucinare, com'è sto fatto? Sempre io che porto fuori la pattumiera e tu non fai niente. Ecco, va sempre a finire così, per cui facciamo anche le regole della casa, che così viviamo tutti meglio. Intanto torniamo però anche negli anni 90 con il 96, e anche questa è quello che succede dopo il litigio, lo dice anche Biagio Antonacci, Non mi parli mai su

0: Biagio Antonacci, non mi parli mai su Radio Latte Miele. Si parlava di vacanze in gruppo, vacanze con amici, famiglie, parenti, zii, nonni, cugini e figli. Però c'è una cosa che bisogna dire: che bello è viaggiare da soli. Un trend in aumento, perché se da una parte si viaggia in gruppo si può anche viaggiare da soli, mica è vietato dalla legge, no? Ed è un mercato che sta crescendo veramente a dismisura. Si parla di più di 1.000 miliardi di dollari entro il 2033 per il mercato delle persone che viaggiano da sole, e ci sono tonnellate di tour operator che fanno proprio questo, cioè magari ti mettono in un gruppetto, sei da solo, sì, certo, però ti mettono in un gruppetto di altre persone e quindi segui un flusso. Però si può anche viaggiare da soli serenamente, prendere e partire senza dover rendere conto a nessuno. Pensate che addirittura, se pensate che il cliché del ventenne con lo zaino in spalla che attraversa l'Europa facendo autostop ormai è superato, perché più dell'84% dei viaggiatori solitari sono donne a livello globale. Quindi maschietti, diamoci un po' da fare, qua bisogna un po' pareggiare i conti. E il 39% di questo gruppo ha più di 40 anni. Proprio qualche settimana fa mi capitava di parlare con una signora che mi aveva giusto raccontato un'esperienza del genere: cammino di Santiago in solitaria, da sola, tra l'altro a un certo punto si è pure persa, quindi è stato un po' un problema riuscire a ritrovare la strada. Però comunque il motivo principale rimangono sempre più o meno quelli: relax, voglia di staccare, voglia di silenzio assoluto intorno a noi. Quindi un bel viaggio da soli potrebbe essere la soluzione, soprattutto per quelli che sono un po' più orsetti e non hanno voglia di gente intorno.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Spot. Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Latte e miele.

0: restare.
1: Alessandra Amoroso su Latte e Miele in questo pomeriggio di martedì 21 luglio e manca esattamente un mese e un giorno alla notte della Taranta. Uno dei grandi eventi estivi, uno dei eventi che racchiude e rappresenta forse al meglio la cultura pugliese e soprattutto la cultura salentina. Quest'anno sarà il 22 di agosto con la direzione del maestro concertatore, che è sempre una figura di spicco, in questo caso sarà Ermal Meta a prestarsi e a fare insomma tutta la direzione artistica dell'evento. C'è una serata sola, 22 agosto, fine, è sabato, preparatevi quindi a essere belli impegnati. Anche quest'anno sarà a Melpignano, ci sono veramente però tanti artisti molto importanti che portano un po' della propria salentinità anche sul palco. Una di queste è proprio Alessandra Amoroso, che abbiamo sentito tra poco fa. Ci sarà anche Uelo, che sicuramente ricorderete per la sigla di Sanremo di quest'anno, a cui si aggiunge una, diciamo così, possiamo definirla salentina d'adozione, come Levante, anche lei presente durante la notte della Taranta 2026.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: 17 in punto.
4: Finalmente sono arrivati Simo Rossi e Vaschi. Eccoli qua, belli e profumati.
5: No, non diciamo sciocchezze. Queste sono fake news, evitiamo.
6: Profumati forse.
4: No. Ma io pensavo proprio a quello, che fosse la fake news. Belli,
6: sì, rivedibile.
4: Rivedibile, soggettivo. Ma sul profumato non è quello oggettivo. E ma proprio sì, non ci siamo.
5: Ma noi siamo profumati. Siamo quelli che non si lavano, ma si mettono il profumo. Così esatto. Arrivano in metro e c'è praticamente questo catarifrangente che si va dimenando all'interno della pagina.
4: Del vagone.
5: So, diciamo, vagone. Parte
6: è tanto. Pronto per il cruciverbo.
4: Esatto. Sì, decisamente. Anche perché ha detto un sacco di parole che sono presenti nel cruciverba.
5: Ah, sì?
4: Sì, è rimenando.
6: Vagone?
5: Tergicristallo?
4: Vagone.
5: Non ho mai detto
4: catarifrangente.
5: Ah, è vero. Catarifrangente.
4: Volete un altro numero?
5: Sì.
6: Se proprio vuoi.
4: Quello di ieri era difficile, mi sono reso conto.
5: Infatti.
4: Perché, vabbè, l'hanno indovinato, sì.
6: Vabbè, ma sono dei professionisti, sono dei ragazzi. Professionisti.
4: Allora, ascoltatori. Quello di oggi è il 41 orizzontale.
5: Ok.
4: Analogo, quasi uguale.
5: Quante lettere sono?
6: Infatti.
5: Sei.
6: Certo.
5: Ovviamente. Analogo, quasi uguale.
4: Esatto, sei lettere. Ma oggi è facile.
6: Facile perché era difficile. 335-787-1910. Grazie, Doug. Torni domani?
4: Penso di sì.
5: No.
6: Incredibile. Ma datti una calmata.
5: Ma stai la settimana così? Tutta la settimana così?
4: Tutta la settimana così.
5: Non mi rispondere mai più, perché sai come rispondere la prossima volta. Ciao, Doug.
6: Cos'è che dice?
5: Ciupa. Era quella.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze su Radio Latte Miele. Buon martedì, il 21 luglio. Che terribile.
1: Che merito, cioè, ogni volta arriviamo. Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata.
0: Mi hanno detto che sembro più sexy così.
1: Sembri. Quindi... è bello il fatto che abbiamo detto sembri. Voce del verbo sembrare, non apparire.
0: Vabbè, infatti, io mi porto a casa anche un sembri.
1: Sì,
0: quindi...
1: sembri. Sì, sì.
0: Quindi sembri
1: più sveglio oggi.
0: Che farò tardi tutte le sere.
1: Sì, ci
0: tanto
1: sta.
0: È l'ultima settimana che ci sentiremo su Radio Latte Miele.
1: Mi sembra un'ottima idea, tutto che sembra, non lo è però. Sì.
0: Non lo è, non
1: dai,
0: lo è.
1: Dai, forza e coraggio.
0: Ciao a tutti, ma infatti io sono contento, state sì. ascoltando Sime Vaschi fino alle 20, abbiamo salutato Doug, ci ha dato come al solito un numero con cui giocare al Cuciverbone, tra pochissimo andremo a rileggere.
1: Sì, a giocare insieme.
0: Per cercare questa bella parola, ieri difficile, oggi più facile.
1: Sì, poi insomma noi diciamo giochiamo insieme, ma in realtà siamo noi che ci arrampichiamo sugli specchi e voi siete quell'antiscivolo che ci fanno salire.
0: Siete
1: un
0: il nostro
1: pochino.
0: Grip.
1: Il nostro, bello.
0: Vedi?
1: Bello.
0: Anche in Formula 1 si usa il grip, no?
1: Un po' dappertutto si usa il grip. Poi c'è il grip parlante che è molto presente nelle fiabe, nel grillo parlante.
0: Ma grazie. Questa me l'hai pure spiegata.
1: Sì, lo so, succede spesso e devo spiegarti le parti.
0: Quello è vero. 335-787-1910, rimanete lì, tra pochissimo si gioca.
2: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
4: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio. Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
8: Latte e miele,

0: settembre, due settimane su Radio Latte e Miele. State ascoltando Simo e Baschi fino alle 20, sì. Anche in questo martedì 21 luglio.
1: Soprattutto in questo martedì 21 luglio.
0: Soprattutto in questa settimana, perché sarà l'ultima che ci sentirete presenti.
1: Addio, addio, ci rivediamo a dicembre.
0: Dicembre?
1: No, non è vero, stavo scherzando.
2: Parole, parole, parole.
1: Crociate.
0: O a caso,
1: infatti.
0: Per
1: parole,
0: dicembre.
1: Sparate così in giro, negli angoli, davanti, destra, sinistra, come se fossimo i controlloni del volo che vi fanno vedere le luci.
0: Sei bravo.
1: Bro, sei bravo, potrebbe essere una cosa da giovani. Noi stiamo facendo una cosa da giovani perché
0: non
1: tutti
0: è da giovani.
1: I ragazzi amano il cruciverba.
0: Ma non solo.
1: Li vedi là che stanno a scrivere, nonostante abbiano appena finito di scrivere, magari vanno all'università. Non ce la fanno a lasciare questa matita. Continuano a fare il cruciverba.
0: Perché all'università si usa la matita?
1: Penso di sì, cioè,
0: la matita
1: così
0: non si abbandona alle superiori, no?
1: No, si continua a utilizzare, soprattutto perché poi elimina, anzi puoi rivendere i libri, perché se li sottolinei con la penna non li puoi rivendere.
0: Vero, vero.
1: Con
0: bella
1: la matita,
0: tattica,
1: grazie.
0: Amici universitari, aprite le orecchie, ascoltate,
1: prendete
0: Radio Latte Miele, prendete nota, qui si gioca con qualcosa che unisce generazioni, anche sì. I dinosauri giocavano con il cruciverba.
1: Ai T-Rex era un po' difficile perché non riuscivano a scrivere, visto che
0: chiedeva al socio, al bro.
1: Infatti.
0: Il bro del T-Rex. Allora, 41 orizzontale, stiamo giocando e stiamo cercando una parola di 6 lettere. Analogo, quasi uguale.
1: Oh, analogo, quasi uguale, 6 lettere.
0: Oh, non c'entra.
1: Oh,
0: perché tu?
1: Oh, dai, tipo, oh,
0: non
1: dai,
0: è una lettera da
1: no,
0: mettere all'interno della parola.
1: Anche perché si confonde con lo zero, lasciamo stare.
0: Esatto. 41 orizzontale, analogo.
1: Vai.
0: Quasi uguale.
1: 335 787 1910, un bel messaggio vocale.

0: Fibra, la canzone si chiama Antidroga su Radio Latte Miele. Martedì è il 21 luglio e stiamo giocando con grande trepidazione al cruciverbone.
1: Sì, è un po' per quelle persone che non possono permettersi di andarlo a comprare dal giornalaio.
0: Ah, tu dici che noi lo facciamo per economia.
1: Sì, lo fanno soprattutto gli ascoltatori. Tu l'hai comprato, forse è la prima volta che ti vedo tirar fuori dei soldi.
0: Anzi, mi devi 6 euro.
1: 6 euro costa?
0: No, è gli interessi.
1: Ah, ok.
0: Siccome stiamo giocando
1: costa
0: poco, un paio d'euro.
1: Ah, vabbè, dai, quindi in realtà andate a comprarlo e evitate di giocare con noi.
0: Immagino che siate all'ascolto non solo per risparmiare, ma anche per essere partecipi su Radio Latte Miele.
1: Che siamo una grande famiglia.
0: Vero, tutti sotto il nostro ombrellone immaginario.
1: Tutti i regali sotto l'albero.
0: Che c'entra? C'era questo dicembre.
1: Vabbè, ma pian piano starà arrivando, dai.
0: Pian piano starà arrivando, sì, come ogni anno.
1: Sì, infatti,
0: si spera.
1: Sto iniziando a un po' accusare il caldo, è quello il problema.
0: Anche
1: quindi,
0: se salutiamo, abbracciamo gli amici del centro-sud che lì stanno soffrendo in queste ore. Al nord un minimo di rinfrescata è arrivata, ma ne parleremo
1: tra
0: dopo.
1: Poco, sì, con Alessandra Tropiano del Meteo.it.
0: Tra poco.
1: Tra un bel po'.
0: Tra un bel po', nell'ultima ora di questo spazio con Sime Vaschi fino alle 20. 41 orizzontale, alzate il volume, mi raccomando, analogo quasi uguale.
1: Analogo quasi uguale.
0: Sono partita la soluzione quasi.
1: Sì, infatti, quasi. No, sono sei lettere.
0: Sei lettere, stranamente.
1: Bel messaggio vocale al 3355787 1910, così sentiamo chi siete, da dove ci state ascoltando e soprattutto le vostre voci.
0: E perché?

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
14: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
13: E dove?
14: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Scegliela ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
15: Natura Sì Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Sì con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Sì Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
16: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
17: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Scoprila da Special Car a Sassari, Predanieda, strada 14, numero 10.
19: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
20: Latte e miele.

0: Sono Albano e Romina su Radio Latte e Miele con Felicità dal 1982, anziché felicità dovremmo dire infelicità, anzi quasi nervosismo se si parla della Fipili. Cos'è?
1: Ah, la superstrada. Bravo. O l'autostrada.
0: Bravo, è un'autostrada.
1: Firenze, Pisa-Livorno, la conosco.
0: Bravissimo.
1: Bene, avendo un ex di Firenze che saluto e ringrazio,
0: sì,
1: per infatti, esserlo stato.
0: E ringrazi soprattutto, non hai preso multa in quell'autostrada?
1: No, ho preso solo a Firenze.
0: Ah, ok, quindi rischieresti magari di prenderla in futuro, perché là in quell'autostrada non si possono fare più bighellonate.
1: Cioè?
0: Allora,
1: perché
0: hanno...
1: di solito si potevano fare, in allora, che senso bighellonate?
0: Diciamo che solitamente se sei alla guida e hai il telefono in mano, a meno che non passi la volante, passa abbastanza inosservato.
1: Non si fa,
0: ecco, non si fa.
1: Soprattutto in autostrada, poi, un conto, una stradina.
0: No, neanche la stradina,
1: no, neanche.
0: Anche perché poi ci siamo noi in scooter che basta un attimo.
1: Tu devi sempre tirarti in mezzo, ma quando vai in una stradina
0: e
1: scooter,
0: che ci tirano sotto, altro che in mezzo. E quello è il problema.
1: Non è che vai con lo scooter in una stradina.
0: Cos'è successo?
1: Nei campi di grano, dai, prego.
0: Sì. Ma non è la rosa o nel tulipano. Noi parliamo di autostrade, della Fipili, perché hanno messo delle telecamere che sono basate sull'intelligenza artificiale, che controllano quindi tutti i veicoli anche di notte, rilevando chi usa il cellulare alla guida e chi non mette le cinture.
1: Ok, ormai con questa intelligenza artificiale stanno facendo dei passi da gigante,
0: sì.
1: Durante fin qui tutto bene.
0: Anche delle sterzate da gigante,
1: sì. Delle allacciate di cintura da gigante.
0: Bisognerebbe farlo sempre.
1: Abbiamo raccontato delle telecamere che usano intelligenza artificiale, che arrivano addirittura a misurarti la distanza di sicurezza tra un veicolo e l'altro.
0: Sì,
1: qui
0: quello...
1: ci siamo limitati solo a cinture.
0: Una cosa oggettiva, cioè oggettivamente se la cintura sganciata è da multa. Un'altra cosa oggettiva che controlleranno è
1: la radio che state ascoltando, attenzione,
0: esatto.
1: Mettete sul latte miele perché sennò rischiate la multa.
0: Sì, sull'altra radio 800 euro di multa. Ma in realtà controllano automaticamente le targhe per verificare l'assicurazione e la revisione.
1: Quello
0: quindi...
1: già succede anche,
0: sì.
1: anche qui a Milano. Voglio salutare la mia amica Simona.
0: Ah, non me, che ho preso una multa.
1: È vero, anche te, anche te. Però dovevo andare a dormire da questa mia amica e praticamente è arrivata a casa, io la stavo aspettando sotto casa e fa: guarda, sono andato a prendere delle robe e arrivo.
0: È vero.
1: È arrivata con la locale.
0: Ah, ce l'hanno accompagnata.
1: Sì, dietro mi fa: Simo, non so cosa sia successo, ma mi hanno seguito. È scesa e la polizia locale ha detto: signora, dalla nostra verifica, con una foto, la targa, la revisione risulta scaduta.
0: Da quanto?
1: Da qualche mese.
0: Ah, pivella, a me l'hanno beccato con la revisione scaduta da un anno.
1: E quanto hai pagato?
0: 170 euro.
1: E 110.
0: Ah, vabbè, dai, quei 60 euro in più che ho aperto la cena. Se io

0: sono pugilata.
1: Pugilata.
0: Pugilata.
1: Stavo cercando la strada per andare a casa di Giovanotti.
0: Come? Ma, cioè,
1: se
0: ma,
1: si passa dalla Fipi lì per andare a Cortona,
0: dipende
1: il paese
0: da dove
1: abita il Giova, che è in provincia d'Arezzo, quindi sempre in Toscana. Non riesco a trovare la strada.
0: Fai tranquillo, Simone, perché in realtà
1: da Firenze.
0: Noi abbiamo questo problema in Italia, no? Abbiamo queste telecamere di cui parlavamo, che controlleranno se hai la cintura, se per esempio hai l'assicurazione, se sei al cellulare. Ecco, noi siamo italiani, quindi
1: sì? Orgogliosi?
0: Troviamo una multa o comunque un divieto, noi riusciamo a andare oltre, a far raggirare la tecnologia.
1: Non mi piace questa pubblicità, questo stereotipo che noi italiani
0: perché
1: rimbocchiamo non solo le maniche ma anche la cintura.
0: Ma perché in realtà tu parli di rimboccare la cintura, ma noi italiani troviamo sempre una scusa, un modo per evitare la multa.
1: Una persona che conosco come mio padre
0: ha la maglietta
1: per non mettersi la multa,
0: per non prendere la multa per la cintura,
1: per non mettersi la cintura,
0: ha la maglietta con la cintura disegnata.
1: No, vabbè, ma più che altro perché suona, quindi la allaccia dietro.
0: Ah, quello sì, anch'io.
1: Come anche tu?
0: No, quando sono dietro.
1: Mi dai dati, signor Vasquez?
0: Mi chiamo Giovanni Rossi. No, in realtà cosa hanno fatto? Hanno creato queste magliette che vendono su vari siti, dove sembra, dove sia una specie di banda diagonale, ma così sembra la cintura.
1: Allora, capisco magari al paesello col caldo che dici sto andando a 15 all'ora, può succedere, ma se vai in autostrada io mi metto le doppie cinture tipo nel rally.
0: Ma in realtà c'è anche di peggio, perché se ci sono quelli che hanno inventato queste magliette, c'è anche chi ha inventato le pellicole per parabrezza schermanti.
1: Cioè che non fanno passare queste telecamere.
0: Esatto, cioè perché spesso si tratta di...
1: Ma che dovete fare in sta macchina?
0: Infatti sembra... No, però sono praticamente queste telecamere che sono infrarosse, quindi in realtà vedono quello che c'è all'interno della macchina tramite il parabrezza. Hanno inventato queste pellicole che sono anche in vendita, che praticamente vanno a schermare queste telecamere, per cui le telecamere non vedono se sei al cellulare, se hai la cintura.
1: Ancora per poco, perché adesso hanno debuttato queste telecamere intelligenti, appena arriveranno un po' in tutta Italia, queste schermature diventeranno illegali, immagino. No?
0: Sì, diventeranno illegali, ma in realtà la schermatura comunque funzionerà e riusciranno un po' a evitare.
1: E magari ti beccano e ti danno una multa già a priori, perché non riusciamo a vedere cosa c'è in macchina. Magari, magari stavi guidando coi piedi.
0: O magari stavi guidando un maiale.
1: Perché il maiale?
0: Che ne so, un gatto, un cane.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Spot.
5: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
6: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
7: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
9: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
11: Latte e miele.

0: Radio Latte e Miele, dove inizia un momento dove prendiamo belle parole del dizionario, anzi bellissime, e le facciamo tornare in auge.
1: Allora,
0: sembra di stare in una gondola.
1: Sai che non amo questo appuntamento, ma amo molto il sottofondo.
0: È vero.
1: Cioè, è rilassante.
0: È noir.
1: Quando siete arrabbiati, o tristi, o giù di morale, fateci sapere che vi facciamo partire questa canzone, ok? Scriveteci al 335-787-1910.
0: Oggi, caro Simone, ci prendiamo il dizionario e andiamo a
1: Parlavamo di autovelox,
0: sì,
1: quindi mi dici di autovelox
0: e di multe.
1: Nel Rinascimento?
0: Sì, c'erano.
1: Le carrozze.
0: Anziché partire la foto ti facciamo il ritratto ad olio, quindi devi andare lento.
1: Bellissimo. Lì lo voglio ricevere.
0: Mi fai dire la parola o no?
1: Prego.
0: Grazie. È un sostantivo femminile, 7 lettere, gabella.
1: Sgabella?
0: No, gabella, no, sgabella. Allora, nell'Italia antica era un'imposta, un dazio obbligatorio e odiosissimo che i cittadini dovevano pagare alle porte della città o lungo le strade per poter transitare con le proprie merci. Nel contesto moderno è la parola aulica e graffiante per descrivere il verbale del tutor o dell'autovelox, una vera e propria tassa sul passaggio veloce che lo Stato ti esige a tradimento.
1: Allora, io leggo, cioè, che un dazio, un'imposta per entrare in era un'imposta.
0: Era un'imposta.
1: Per entrare in generale in
0: no,
1: una città
0: sì.
1: Non perché stavi correndo troppo con la carrozza e quindi gabella
0: infatti no, ora invece la gabella si ha nel momento in cui devi pagare la multa
1: o se devi importare un pacco paghi tu comunque
0: una gabella,
1: una percentuale di gabella.
0: Uso in una frase
1: vai.
0: Il mio viaggio estivo si è concluso con l'arrivo di una sgradita gabella autostradale, un verbale verde smeraldo notificato direttamente sul portale dell'automobilista, colpevole di aver tenuto una velocità leggermente superiore al consentito.
1: Ma potevano contestare la gabella ai tempi?
0: No, perché
1: non ci sono telecamere. Chi lo dice che io sono entrato troppo veloce?
0: Ma io non sono neanche entrato.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: 18 e 2 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Pietro nella piaga, businessman su Radio Latte Miele. Ancora buon martedì, è il 21 luglio, state ascoltando Sime Vaschi fino alle 20.
1: È vero, e tra poco andremo anche a scoprire se qualcuno sarà riuscito a indovinare il cruciverbone.
0: Piovono messaggi oggi, che è abbastanza facile.
1: Infatti siamo un po' arrabbiati noi.
0: Perché comunque secondo me sono sfiduciati i nostri ascoltatori quando vedono qualcosa che va al di là un pochettino delle proprie aspettative.
1: Non si fermano, fanno oddio, potrebbe essere questo, quest'altro, a volte non scrivono.
0: Non c'ho voglia di pensare troppo e torno a casa senza scrivere il messaggio. Mentre
1: anzi,
0: oggi che è abbastanza semplice, siete qui che al 335-787-1910
1: 8 milioni e mezzo di messaggi.
0: Ma anche la stessa persona ci manda tipo...
1: Abbiamo dovuto creare un centralino apposta solamente per oggi, per tutti questi messaggi, perché se no non li andavamo a centellinare.
0: Fate bene, bloccateci WhatsApp che noi siamo contenti. Tra pochissimo giochiamo al cruciverbone con qualcuno di voi.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Vive olio straordinario sono a 2,69 euro e con due prodotti il Vive in omaggio un elastico a spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99 euro. La crema modellante a 2,99 euro. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da Special Car a Sassari, Predaniedda, strada 14, numero 10. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
14: German Car, concessionaria Volkswagen, a Sassari in via Predaniedda 37R e ad Olbia via Maldive.
15: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
16: Latte e miele,

0: arrivato il momento di ascoltare qualcuno di voi con il cruciverbone.
1: Questo lo faremo tra poco.
0: No, subito. C'è Antonietta al telefono.
2: Ciao a tutti, buona serata.
0: Buona serata a te, sei appena tornata dal lavoro, come stai? Tutto ok? Com'è andata la giornata?
2: Tutto bene, ma sì, è andata bene, non ci possiamo lamentare.
0: Vediamo di metterci una bella ciliegina sulla torta questa giornata indovinando il cruciverbone di oggi. Allora, stiamo giocando con il 41 orizzontale, analogo, quasi uguale, una parola di 6 lettere, vai Antonietta.
2: Simile,
0: esatto! Brava Antonietta da Venaria, che lavora in ospedale e nel tempo libero, oltre che ascoltarci, fa il cruciverba. No, scherza.
2: No.
0: Si riesce?
1: Mentre guida.
2: Cruciverba penso che mi accompagnino da tantissimo tempo, è sempre un piacere farli.
1: Me lo fa anche in spiaggia.
2: Si tiene allenata la mente.
0: È vero. Sono quei piccoli gesti che potrebbero tenere allenata un po' questa parte cerebrale delle forze. Abbandoniamo.
1: Non è che se ora lavorai in ospedale devi
2: sta abbandonando.
1: Devi usare tutti i termini aulici, no? Questa parte cerebrale.
0: Ho provato, voglio farmi assumere.
2: Vero.
0: Antonietta, l'estate 2026 è già iniziata, nel senso che hai già fatto vacanze, ci andrai?
2: No, non ancora. Partirò, se non succede nulla, spero di no, ad agosto. Vado in Calabria e poi nella mia Sicilia, che è la mia terra d'origine. Quindi...
1: Dove?
2: Sicilia è un paesino sulle Madonie che si chiama San Mauro Castelverde, da visitare perché è fantastico, ci sono un sacco di cose carine da vedere. In Calabria, in un posto che si chiama Acquaro, Vibo Valentia come provincia.
1: Vabbè, caschi in piedi, benissimo poi.
2: Bei posti, tutti e due, mare stupendo, ma l'Italia non manca sicuramente
1: bella
2: il mare.
1: Tutta, sì.
0: Bella così. Sono anch'io di questa fazione di passare agosto in realtà in Italia e magari provare l'estero in altre parti dell'anno. Grazie Antonietta per aver giocato
2: grazie
0: con
2: a
0: noi.
2: Grazie,
0: buona estate
2: grazie.
0: E buone vacanze.
2: Grazie a voi e grazie per la compagnia e buone vacanze.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angina Mango insieme a Marco Mengoni su Radio Latte Miele. Abbiamo appena giocato con Antonietta da Venaria,
2: sì,
1: che lavora in ospedale. Non abbiamo chiesto un quale.
2: Vabbè, ma meno male, se no sai che la gente andava a occupare l'ospedale. Dov'è
1: Antonietta?
2: Non riesco a trovare la soluzione del cruciverba.
1: Sì, scusate, questo è in realtà un ospedale.
2: Sì, ma dove sta Venaria?
1: Vicino Torino, se non sbaglio.
2: Ah, e quindi si fa un bel viaggio perché va fino a Reggio Calabria e poi Sicilia.
1: Vabbè, ma lei è siciliana, dice
2: sì.
1: Per arrivare nella mia terra d'origine prima mi faccio un assist in Calabria.
2: Sì, sì, dovevo fare anch'io questa roba qua, chiederle magari qualche consiglio visto che vado in Sicily quest'estate, magari.
1: Ah, potreste beccarvi. Tra l'altro lei va in un paesino, mi sa.
2: Ma non ho capito dov'è in provincia.
1: Io mi affidavo a te, sei te quello siciliano.
2: Vabbè, ma non è che se ti chiedo un paesino in provincia, in Lombardia, allora tu sai dov'è.
1: Lo so tutto.
2: Sì, vabbè.
1: Vai, testami.
2: Sì, va. Tu intanto parla.
1: No, non è vero, sto scherzando, non farlo perché sennò non lo conosco.
2: Ecco, prendiamone, guarda, ho preso mappe.
1: Sì.
2: Ecco, dimmi dov'è Peghera.
1: Peghera?
2: Ecco, la P di Peghera.
1: Peghera, non lo conosci?
2: È in provincia di...
1: Non lo conosci?
2: È in provincia di...
1: Eh?
2: Dai, Bergamo, non era troppo difficile.
1: Salutiamo Peghera,
2: sì,
1: e tutti gli amici della provincia di Bergamo che ascoltano Radio Latte e Miele.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Prima uno dalla base di Anela, poi il Super Puma da Fenosu, ma è stato necessario anche l'invio di altri due elicotteri per cercare di contrastare l'avanzata di un incendio scoppiato alle porte di Bonorva. Le operazioni sono coordinate dalla stazione forestale del paese. Il responsabile sta coordinando mezzi aerei e squadre a terra per fare in modo che il fronte del fuoco non insidi le abitazioni. Prosegue l'ondata di caldo estremo in Sardegna. La Protezione Civile regionale ha prorogato l'allerta per alte temperature fino a mercoledì, con picchi oltre i 45 gradi nelle zone centrali e meridionali e massime generalmente superiori ai 40 gradi. Confermate anche le notti tropicali con minime sopra i 25 gradi. Resta elevato il rischio di incendi con codice arancione previsto per tutta la giornata odierna. Tra le temperature più alte registrate, Orani 47,6 gradi, seguita da Dorgali 43,5, Villa Cidro 43,3, Domus de Maria 43,2. Il GRIG, gruppo di intervento giuridico, interverrà davanti al TAR Sardegna contro il ricorso della società Tavolara Bay SRL, che chiede l'annullamento della revoca dell'autorizzazione per trasformare Villa Gioia Cala Finanza in una struttura ricettiva. L'udienza cautelare è fissata per il 29 di luglio. L'associazione sostiene anche il ricorso della regione contro la stessa autorizzazione, sul quale il TAR dovrà pronunciarsi nel merito il 18 febbraio. Secondo il GRIG, il progetto riguarda un più ampio intervento immobiliare che prevede un hotel a 5 stelle, ville, ristoranti, servizi turistici, un porto e un campo da golf in un'area di elevato pregio naturalistico. Il comune di Cagliari ha attrezzato un'area cani al Poetto in un tratto di spiaggia di circa 2600 metri quadri davanti all'ospedale marino. Lo spazio recintato per garantire la sicurezza degli animali ha 4 ingressi pedonali e uno carrabile riservato alle attività di manutenzione. L'area è dotata di cestini per la raccolta dei rifiuti e delle deiezioni canine. Il progetto del nuovo stadio di Cagliari compie un passo avanti con l'esame da parte di 3 commissioni comunali dello schema di convenzione collegato al piano economico-finanziario. Dopo il confronto tra Comune e Cagliari Calcio, la Giunta è attesa a breve ad approvare i documenti che dovranno poi ottenere il via libera del Consiglio Comunale sul pubblico interesse e sul diritto di superficie. Completato l'iter, entro il 31 luglio sarà presentata la candidatura di Cagliari come sede degli Europei di Calcio del 2032. Entro il 20 agosto dovrà essere bandita la gara per i lavori, mentre la scelta delle città ospitanti è prevista entro il 15 di settembre, con ratifica definitiva dell'UEFA entro il 1 ottobre. È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
4: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
5: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
6: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
3: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
6: Latte e miele.
7: Così.

0: analogo, quasi uguale, una parola di 6 lettere, era simile.
1: Domani però dovremmo fare un gioco, secondo me, più difficile. Cioè un gioco, sempre cruciverba, ma con una domanda un po' più interessante.
0: Non essere troppo indulgente.
1: Eh sì, sono robe troppo simili ogni volta.
0: Ma stai calmo.

0: La canzone di Gianni Morandi su Radio Ateniene questo martedì 21 luglio, mese in cui Gianni Morandi si sta godendo giustamente le vacanze.
1: Vabbè, lui penso che possa stare in vacanza per tutta la vita, scusami.
0: Sì, e poi non è neanche così timido dal punto di vista dei social, quindi cerca sempre di far sapere ai propri follower dove si trova, in questo caso in Sardegna.
1: Conosciamo più sua moglie che le nostre mogli praticamente, perché lui la cita sempre, va là dicendo vieni con un attimo.
0: E si vieni con un attimo.
1: Fatti vedere, mi ricordo il nome.
0: Classica frase. Conosci così tanto bene sua moglie, vai, cerca il nome perché adesso... Guarda, io so che il gatto, l'ultimo gatto di Gianni Morandi si chiama Lucio.
1: Ok.
0: La moglie non me la ricordo.
1: Si chiama Anna. Anna, esatto. Anna. Che allora, poi, al contrario di Anna, si legge sempre Anna. No, prego, non volevo interromperti.
0: Parlando di viaggi, avete sentito del volo invaso dalle zanzare?
1: No.
0: È successo su un volo Alicante, anzi direzione Alicante in Spagna, partito da Milano Malpensa.
1: Ma tutto ad Alicante succede, cioè ogni volta che raccontiamo qualcosa successo in un volo di atipico.
0: No, la direzione era Alicante.
1: Sempre Alicante c'è di mezzo.
0: Però l'aereo non è mai partito.
1: È perché le ali, le zanzare hanno le ali, torna tutto.
0: Praticamente in questo volo, disavventura per i passeggeri che sono arrivati, si sono trovate le hostess che non solo salutavano tutti i passeggeri, buongiorno,
1: ma applaudivano, ma non siamo ancora arrivati, no, stiamo uccidendo le zanzare, cioè.
0: Simile, in realtà usavano tipo delle racchette.
1: Ah, è vero, le racchette quelle. No, no, aspetta, guarda che sono una grande invenzione.
0: No, no, non metto in dubbio, però, cioè, salire su un aereo, intanto sentire la hostess che fa buongiorno. Intanto, un dritto, un rovescio.
1: Ma sai che questo tennis in Italia sta sfondando, no? E quindi si sono presi. In realtà, quella cosa dell'antizanzara è una grande invenzione, perché cos'è? Una specie di racchetta elettrificata, per cui quando becchi una zanzara la becchi. E va anche per le vespe, che sono una bella piaga, e usando quel robot là, quando andiamo in terrazzo di un mio amico,
0: basta. Si inizia a fare un po' di padel.
1: E guarda che più o meno
0: per le zanzare.
1: Gioca a padel.
0: No, io gioco a tennis.
1: Il tuo amico,
0: sì, certo. Sì. Allora, per cercare di ovviare questo problema, hanno anche spento le luci. Sai che le luci generalmente vanno a creare del calore, che il calore porta le zanzare ad avvicinarsi. Ma hanno spento le luci del velivolo.
1: E quindi hanno rischiato di intamponamento dall'aereo.
0: Non è partito.
1: Ah, è rimasto là.
0: Sì, perché poi si è trovata la soluzione come? Cioè, come abbiamo risolto la situazione?
1: Uno zampirone dentro l'aereo.
0: Un zampirone. L'hanno direttamente cambiato aereo.
1: Ah, e le zanzare erano seguiti?
0: No, speriamo di no. Sono

0: infestato dalle zanzare.
1: Noi abbiamo dato dei bei consigli
0: qualche giorno fa.
1: Anche perché poi la fregatura è che l'antizanzare, quello spray, non lo puoi portare in aereo.
0: È vero.
1: E quindi come fai?
0: No, hanno cambiato direttamente velivolo. Perché sì. Certo. Sul volo in partenza da Malpensa, direzione Alicante e Spagna, si sono trovati i passeggeri una spiacevole sorpresa. Tantissime zanzare che avevano preso il posto. B2 occupato da chi? Da 10 zanzare.
1: Sì, colpite e affondate. No, io mi immaginavo più che altro la questione: ho la casa sporca, compro casa nuova. Cioè, per me è quello. Risolve il problema, no?
0: Vabbè, ma se c'era. Già era in ritardo, sono partiti con 3 ore e mezza di ritardo cambiando velivolo. Ci hanno provato un po' in tutti i modi, diciamo, il personale di bordo, l'equipaggio di bordo, che con un dritto, un rovescio. Cioè, ci sono video sul web che potete vedere, che hanno deciso di immortalare questo momento. Anche se è un momento che ti fa girare un po' le scatole, perché tu dici: non vedo l'ora di andare in vacanza,
1: non vedo l'ora di volare. L'unica cosa che vola sono le zanzare intorno a te che arrivano e zac.
0: Sono state le zanzare, poi soprattutto per magari essendo un mezzo, diciamo, divide, non è che piace a tutti volare, quindi ci sono delle persone che hanno paura. Se già sali sull'aereo con una certa ansia, poi in più vedi le hostess e il personale di bordo che più che stare attento a quelli che sono i passeggeri, giustamente cerca di riportare un equilibrio dal punto di vista aereo, ma non dell'aereo, ma di quello che sta succedendo all'interno del velivolo.
1: Si sono un po' improvvisati anche pugili a un certo punto.
0: Pugili,
1: i vari...
0: Yannick Sinner.
1: No, pugili più che altro perché magari le zanzare si andavano a appoggiare sui vari passeggeri e quindi stack, stack.
0: Ah, è vero. Cioè, per niente... Tu pensa che schiaffi.
1: Sì, infatti.
0: Ti sei già abbronzato? No, no, un paio di zanzare si sono appoggiate su di me.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
5: Come fossi una bambola.
4: Fatti bravo, rap.
5: E batti tu animale, batte come.
4: Fausto Reali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico. Nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
8: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
11: La

0: Francesco Gabbani con la canzone che vinse il Festival di Sanremo di quell'anno, Occidentali Scarma. Stavamo parlando di aerei, stavamo parlando di zanzare che l'hanno invaso. Un aereo che è diventato virale in questi giorni, anzi in realtà il comandante di un aereo è quello che ha comunicato ai passeggeri il risultato della finale dei mondiali.
1: Ah, ok, perfetto. Pensavo che stessi parlando ancora di zanzare, giusto, ero pronto.
0: No, basta parlare di zanzare. No,
2: abbiamo preso il volo hanno preso le zanzare.
0: Salutiamo quindi tutte le zanzare presenti, sì, vi ricordiamo infatti che la parte business è occupata da loro.
1: Da loro, sì, infatti. La classe fumatori è occupata da loro, cioè almeno sanno che nessuno fumerà.
0: Allora, parliamo in realtà di un altro aereo, perché come sapete sono finiti i mondiali di calcio.
1: Ah, sì.
0: Si è giocata la finale domenica e tanti si trovavano in volo in quel momento.
1: Sì.
0: E ci sono dei video virali dei passeggeri che passeggeri che festeggiano dopo la comunicazione del comandante che ha voluto aggiornare. Ce n'è stato uno che ha voluto fare uno scherzetto, perché lui è il comandante spagnolo, tanti passeggeri erano argentini.
1: Sono argentini, immagino.
0: Sì, di quel volo erano argentini. Sì. E allora ho deciso di fare l'annuncio dicendo volevo fare i complimenti perché è arrivata la fine di questo mondiale e complimenti agli amici argentini.
1: Puntini, per essere puntini. Arrivati secondi?
0: No, ho detto agli amici argentini. E tutti, allora hanno iniziato a esultare pensando di aver vinto il secondo mondiale consecutivo e poi quando ha sentito che il boato si era un po' placato, il comandante ha specificato complimenti per la maglietta, peccato che avete ancora quelle stelle lì, la Spagna ha aggiunto una stella stasera.
1: No, vabbè, ha fatto questa cosa qua?
0: Sì.
1: Vabbè, simpatico, io avrei... No, vabbè, non posso fare battute di questo tipo. Però diciamo che sarei entrato dal pilota e... Vabbè, avremmo avuto difficoltà a atterrare.
0: Fatemi passare, che se no faccio io la turbolenza.
3: Latte e miele 19 e 1. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: con Irrecuperabile, no, su Radio Latte Miele, come la mia voce.
1: No, irrecuperabile.
0: Pensavo mi stessi giudicando ancora il mio tono vocale.
2: Sì, ciao Simone, come stai?
0: Oggi non mando messaggi vocali. Neanche ad Alessandro Troppiano del Meteo.it, ma perché è live qui con noi.
3: Sei
1: un pazzo a farlo.
3: Ma cioè, non hai una voce così brutta, però.
0: Allora, ieri sera ho fatto tardi.
1: Ah, infatti.
0: E non lo so, ogni volta mi giudica, mi dà le recensioni alla voce.
3: Sì, infatti. Le corde vocali non hanno riposato, quindi.
0: Secondo me no, non abbastanza. Non sono state idratate abbastanza.
1: Un bel concerto. No, sono state idratate tutta la sera a bere birra. Il luppolo
0: non è idratazione.
1: Sì, certo, c'è anche l'acqua nella birra. Non volevo darti poca, pochissima.
3: Non ci sono anche i sali minerali?
1: Sì, c'è un sacco di roba.
0: Io punto molto sui sali minerali. Perché in teoria una birra andrebbe bene dopo l'attività fisica. Però poi.
1: Però 27 no.
0: Poi scivola via la mia serata, ma non volevo parlare delle mie birre, anche perché ne parliamo già in maniera elevata. Si parla di quest'ultimo appuntamento dell'estate 2026 con Alessandra Troppiano, Silvio Vasca insieme, e quindi siamo un po' curiosi anche di tirare le somme per quello che abbiamo lasciato indietro, che forse non vorremmo mai, non vorremmo neanche guardarci
1: infatti. Abbiamo lasciato indietro sudore. Cioè, esatto. Il prossimo delle lumache e va, esatto.
0: Ora c'è un'Italia divisa in due, ma ad agosto poi ci sarà qualcosa di
3: preoccupante, punto di domanda per agosto. No, abbiamo in realtà i dati del Centro Meteo Europeo, le prime proiezioni per agosto, e vi dirò, non sono così confortanti.
1: Sì, no.
0: Però sì, allora la maggior parte di noi ha scelto agosto come mese per andare in vacanza.
1: Infatti,
0: forse
1: ci può stare. Cioè, una cosa è avere il caldo quando hai l'asfalto che ti riscalda, sopra che ti riscalda, il casco, comunque sei in macchina e quindi c'è questo effetto lente di ingrandimento. Una cosa è averlo quando sei al mare e dici: c'è caldino, vado a fargli un tuffetto.
0: Sì, ci dispiace per chi ha scelto le città d'arte ad agosto.
3: Vabbè. Assolutamente sì, saranno impraticabili, diciamo, come a luglio. Dall'altro lato, però, avete ragione voi, nel senso che il caldo torrido è meglio patirlo al mare che in città.
1: Sì, poi oddio, chi sceglie le città d'arte sa perfettamente a cosa va incontro ad agosto.
0: Ad agosto, indipendentemente dall'ondata di calore oppure no.
1: Vai a
0: è comunque agosto.
1: Ponte Vecchio, il 15 agosto, che ti aspetti che ci sia la neve?
0: Dovrebbero aprire tipo i musei dalle 19 in poi, fare la notte al museo, tipo
1: no,
0: il film.
1: Ma no, dovrebbero fare il giorno al museo, cioè dare
3: condizionata. Tengono aperti, esatto, anche per l'aria condizionata, tengono aperti apposta,
0: sì. Ma se c'è gente, fai la coda, ora che sei dentro, svieni, diventi un quadro.

0: trent'anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po. A lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel Lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere, in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna, prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Ed è tutto, a più tardi.
3: Spot. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
10: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predda Niedda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
11: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
12: Latte e miele,

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Latte e Miele, c'è Alessandra Tropiano del Meteo.it, e noi ci siamo detti sì, magari ci facciamo un bel recap di quello che sarà il mese di agosto dal punto di vista del meteo, ma in realtà luglio ancora non è finito.
1: Luglio non è finito, dici bene, ci regala una piccola sorpresa.
2: Abbracciamolo forte questo
1: luglio. Ma vogliamo tanto bene a questo luglio.
2: Bella,
1: perché dovete
2: situazione.
1: Sapere che di solito gli ultimi giorni di luglio sono notoriamente i più caldi dell'estate, insieme ai primi di agosto, si raggiunge di solito il picco, insomma, del caldo. Sarà al contrario, nel senso

0: meno afoso e soprattutto temperature un po' più in linea con la media, non questi picchi di 35-40 gradi che, lo ricordiamo, non sono normali.
1: No, hanno anche tipo 7 gradi in più rispetto alla media, che se va a sommarle per gli ultimi due mesi che abbiamo vissuto, siamo un po' in difficoltà.
2: Domanda, prof.
1: Anche due.
2: Nord Italia, bene. Adesso, questi ultimi 10 giorni, cioè, continuerà con questo
0: continuerà,
2: trend?
0: Sì.
2: E il sud Italia continuerà con un trend negativo perché stanno schiattando al caldo, dice mamma dalla Puglia. Che...
1: Ciao.
0: Ha ragione mamma dalla Puglia, nel senso che l'anticiclone africano si sta ancora facendo sentire al sud. In realtà man mano andrà a stemperarsi un po' tutto questo caldo, quindi anche al sud le temperature si abbasseranno leggermente. Ovviamente saremo in linea con la media, quindi non è che ci aspettiamo un po' più al fresco.
2: 15 gradi.
0: Però insomma un po' più di arietta sopportabile la vedremo negli ultimi 10 giorni di luglio. Poi però un bel gioco dura poco, no?
1: Sì, si dice. Il gioco è bello quando dura poco, arriverà ad agosto e mi sa che abbiamo un'altra ondata.
0: Sì.
2: Allora, chi ha scelto agosto?
1: Scelto.
2: Per stare a casa, quindi magari per risparmiare, dovrà investire tutto sul condizionatore.
1: Sulla bolletta.
0: Sì, decisamente, nel senso che per agosto è prevista la quarta ondata di calore di quest'estate 2026, che diciamolo, parlare di ondate ormai...
2: Mano.
0: No.
2: Che diciamo?
0: Anche quello, anche
1: cioè,
0: quello.
1: È una piscina d'onde praticamente.
0: Però ormai è quasi inutile parlare di ondate perché sono una dietro l'altra, sì. Cioè sta diventando un vero e proprio trend ed è questo che preoccupa in realtà i climatologi, data la situazione preoccupante sulla nostra penisola.
1: Ma abbiamo una data in cui esploderà questa ondata?
0: Con l'inizio di agosto.
1: Generico.
0: Sì, così. Parte agosto e riparte il caldo africano.
2: Ci sta. In coda in autostrada.
1: Esatto.
2: 47 gradi. Sì, non c'è tutta questa voglia di arrivare, ma rimanere in macchina con l'aria condizionata a manetta.
1: A 200. Sei

0: Da Dio su Radio Latte Miele, siamo con Alessandra Tropiano del Meteo.it. Da Dio come questa ultima settimana di luglio dal punto di vista delle temperature, ma agosto non solo ferie ma anche un innalzamento delle temperature,
1: anche ferite.
0: ferite per quanto riguarda il caldo, perché è in arrivo la quarta ondata.
2: Esatto, torna l'anticiclone africano per agosto, dal primo si fa vedere presente, puntuale, dato che non ne abbiamo avuto abbastanza di questi 40 gradi diffusi, quindi tornerà il caldo. Dall'altro lato però torneranno, perché si accompagnano un po' a braccetto, i temporali di calore. Abbiamo visto in questi giorni la grandine, il downburst.

0: ecco, che sono queste forti raffiche di vento. L'ho presa anch'io la grandine.
1: No, la grandine no, che ha pubblicato un video lui di io che sono arrivato lavato.
2: E tu hai anche commentato
0: e poi l'hai presa tu il giorno dopo. Esatto, vedi.
2: Domanda, io notavo negli anni scorsi, quando anche un po' più piccolo, che in un periodo in cui faceva particolarmente caldo, poi veniva una scrosciata d'acqua e si abbassavano le temperature per giorni. Ho notato in realtà che nell'ultimo mese, soprattutto quando ha piovuto tanto, è rimasto caldo.
1: Ha peggiorato.
2: Sì, è solo più umido.
0: Sì, perché il caldo è talmente intenso da aver scaldato talmente tanto il suolo, per esempio, che non basta quell'oretta di pioggia, di vento forte e freddo per appunto raffreddare, ma non solo, fa salire tutto il caldo intrappolato nel suolo sotto forma di umidità. Quindi diciamo che non fanno per niente bene sia i nostri terreni, perché l'acqua praticamente non l'assorbono, ma arriva talmente forte che scivola e basta. Quindi da qui il problema siccità che stiamo affrontando, specie al nord, e dall'altro lato appunto questa umidità che sale proprio dal terreno.
2: Fantastico. Comunque noi solitamente diamo il voto alla settimana che sarebbe venuta, ma oggi cambiamo.
1: Dobbiamo dare il voto al mese d'agosto, visto che siamo arrivati praticamente alla fine. Baciamo volentieri le questa mani, ultima settimana di luglio,
0: che questa sarebbe da nove.
2: Sì, luglio?
0: Sì, però... no, non il mese di luglio, l'ultima settimana.
1: Questa settimana
0: di
1: basta.
0: Luglio.
1: Però concentriamoci sul mese protagonista delle ferie di tanti di noi, e quindi capire come accettarlo, se invitarlo.
0: Allora, la sufficienza gliela diamo, perché poi agli italiani, e specie alle italiane, a mia mamma in primis, piace stare con 35 gradi al sole,
1: mia
0: ad abbronzarsi,
1: no,
0: ad abbrustolirsi, no?
1: No,
0: quindi diciamo estate, agosto sì, col caldo, per me troppo caldo, con anche temporali, io gli do 6 e mezzo.
1: Ma 6 e mezzo d'agosto?
0: Prendi e porta a casa, sì.
2: Io avrei dato 44 più 0, 40, 40 gradi, che sono quelli che vedremo.
1: Va bene, 6 e mezzo per il mese d'agosto, grazie Alessandra Tropiano, come al solito applausi da parte di tutto il popolo di Radio Latte Miele, e salutino per salutarci.
0: Un salutino da Alessandra Tropiano del meteo.it, dove il fa la differenza anche quando siete in vacanza sulla nostra app.
1: E andiamo!
2: Ciao!
1: Ciao, buon estate!

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sorriso sicuro cambia tutto.
4: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
3: Sorridi, c'è Ichnos.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
7: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
8: Latte e miele.

0: piango un po' perché l'altro piano non la vedremo più.
1: Ah, vabbè, io la vedrò.
2: Sei tu che non la vedrai più.
0: La vedrò a settembre.
2: A settembre sarà bella, sarete belli abbronzati, anche se tu sei abbronzato già ora.
0: È così, lo faccio per il tempo, perché il sole bacia i belli.
2: Non è vero, questa è una sciocchezza.

0: si chiama così Ok Italia dal 1987, Edoardo Bennato su Radio Latte e Miele, dove vi facciamo tanti bei regali molto spesso.
1: Ma che bello, ma sembra Natale in anticipo. Oggi abbiamo nominato spesso il mese di dicembre.
0: Sì, siamo, non vediamo l'ora, però visto che noi non vediamo l'ora di soprattutto, sì, di vivere il Natale, quel periodo là, di metterci soprattutto i maglioni a collo alto, vi facciamo un bel regalo, vi regaliamo un biglietto di un bell'artista.
2: Tu sei Gerry Scotti, io sono il Gabibbo, avanti l'accendiamo e mi ricorderò di te.
1: Vi regaliamo i biglietti per Tony Pitoni, ragazzi, venerdì 4 settembre all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
0: Un bel messaggio vocale al 335-787-1910 dove dite Tony
1: Pitoni.
0: Pitoni. Tony Pitoni. E soprattutto da dove ci state ascoltando, così anche che la redazione potrà contattarvi per vedere se avete voglia di farvi i chilometri per arrivare all'ippodromo, perché magari ci chiamate da Reggio Calabria e lontano Milano.
1: Dovete prendere bene la decisione, se dite di sì, poi dovete raggiungere Milano. Mi raccomando, vi regaliamo i concerti di Tony Pitoni.
3: Nietzsche che dice, boh. Nietzsche che dice, boh, boh. Nietzsche che dice, boh.

0: dice, che dice Zucchero su Radio Latte e Miele, dove stiamo facendo dei bei regali, perché il 4 settembre all'ippodromo SNAI di San Siro si esibirà un ragazzo, un ragazzaccio.
1: Un ragazzaccio che è diventato mainstream, che sì, è diventato un po' per tutti durante il Festival di Sanremo, che ha duettato con Dito nella Piaga. Stiamo parlando di Tony Pitoni.

0: Ecco, i più grandi fan di Tony Pitoni si saranno resi conto che sono un pochino edulcorati i testi, perché sì, noi saremo anche lì oltretutto al concerto insieme a voi, e soprattutto se mandate un bel messaggio
1: al 335-787-1910, scrivete Tony Pitoni oppure fatevi sentire a tutto spiano con la voce, capito?
0: Sì, urlando magari
2: Tony Pitoni!
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare una auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatunil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatunil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Spot. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
10: Benvenuti da Lumen.
9: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
10: Vivi il gusto, vivi Lumen.
9: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
11: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
12: Una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione, Sassari, via Carlo Felice 40A.
13: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene.

0: ti aspettiamo. A Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
1: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
2: Latte e miele.

0: come un tuono su Radio Latte e Miele.
1: La tua canzone.
0: Perché?
1: Tu dici sempre tuono, tuono.
0: Mi piace,
1: non
0: mi
1: capisco.
0: Mi piace perché con questi temporali estivi,
1: sì,
0: abbiamo sentito proprio in quest'ora Alessandro Tropeano del Meteo.it che ci ha fatto una panoramica non solo di chiusura del mese di luglio, ma anche di quello che sarà il caldo del mese d'agosto.
1: È inutile che vai tergiversando, eh. Tu sai dove voglio andare a parare?
0: Dove vuoi andare a parare?
1: Che Simone ci fa questa cosa molto divertente, che quando vede una bella ragazza fa: quello è un tuono?
0: Bel tuono. No, adesso non posso più usare questo termine in pubblico perché magari qualcuno saprà.
1: Vabbè, però
0: che
1: adesso...
0: io starò facendo un complimento.
1: Sono mio, ma se tu stai per strada, guardi e fai: ma che bel tuono! Cioè, non è che quella di punta in bianco fa, starà parlando del meteo. Cioè,
0: starà parlando di un libro.
1: Di un libro.
0: Oppure starà parlando di un cane, perché oggi è la giornata mondiale del cane.
1: Bau.
0: E bau, bravo. Lo stesso verso che farà Oscar Wilde.
1: Non penso che Oscar Wilde facesse
0: il bassotto infinito, cioè il bassotto più lungo al mondo.
1: Ma cioè cosa fa? Tipo le limousine, bassotto limousine.
0: Sì, sì, c'ha questo corpicino, in realtà bel corpo, lungo.
1: Un tuono.
0: No, adesso non volevo fare il complimento. I suoi 91 centimetri di lunghezza gli consentono di essere certificato il bassotto più lungo del mondo. Che? Per farvi capire un pochettino, perché tu dici: no, 91 centimetri sono tantissimi. Sì, un bassotto di medie, cioè un bassotto in generale ha una lunghezza di 50-60 centimetri.
1: Ma c'è tipo altre due gambe aggiuntive in mezzo, cioè magari perché così, perché sennò rischia davvero di fare tipo la U, cioè di lui striscia l'ombelico per terra.
0: Da bassotto a 1000 piedi diventa un attimo così.
1: 6 piedi. Non
0: hai
1: sei, mai, non sei mai stato bravo in matematica.
2: Latte e miele. 19:59.
0: Siamo arrivati alla fine di queste tre ore insieme con Sime Vaschi su Radio Latte e Miele. Tu vuoi rimanere, rimani, eh?
1: No,
0: io vado a fare la spesa.
1: Perché
0: devo, okay?
1: Tu devi fare la lavatrice.
0: Ho aperto il frigo. C'è nessuno.
1: Una particella di sodio, dicevo, una vecchia pubblicità. No, non c'è neanche quella.
0: No, neanche quella.
1: Infatti. Dai, allora ci sentiamo domani?
0: C'è qualcosa da darmi?
1: Sì.
0: Due schiaffi.
1: Beh, sì, quello penso. Ci sentiamo domani alle 17. Ciao. Ciao.
2: Latte e Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle del 22 luglio, buona giornata a tutti. Ariete con Sole, Giove e Saturno favorevoli inizia una fase positiva, anche se c'è stato un problema agli inizi della settimana scorsa. In questo caso fatti difendere se c'è un'accusa, se qualcuno cerca di minare la tua serenità. Amore favorito soprattutto il 25 e il 26. Il Toro chiede pazienza, tempo. Questo Giove dissonante non rappresenta un cambiamento professionale brusco, ma può portare a una decisione sofferta, continuare o no un certo progetto, programma. Alcuni dovranno andare avanti per questioni di soldi, insomma servono quattrini alla fine del mese. Venere porta serenità, complicità, dal punto di vista amoroso sei forte. Gemelli, qualche tensione sentimentale va gestita con calma, evitando discussioni inutili. Sul lavoro invece la creatività è al massimo e favorisce nuove idee e progetti. Cancro ignora polemiche, provocazioni, perché mantenere la calma sarà la scelta migliore. Mercurio nel segno porta buone idee, ma c'è la dissonanza di Saturno che ti fa capire che qualcuno non è dalla tua parte. In passato hai sventato una trappola, attenzione a capi, persone che comunque non si sa bene come la pensano. Leone, con il sole nel segno si apre un'estate ricca di opportunità e questo sole va ad aggiungersi alla grazia, alla forza di Giove, alla temperanza e alla dominanza di Saturno. Insomma, favoriti amore, nuovi incontri, ufficializzazioni e progetti di coppia. Ottimo momento per mettersi in gioco. Vergine, dopo tanta tensione a livello lavorativo, ora è l'amore a tornare protagonista. Meglio così, perché Venere nel segno favorisce incontri, relazioni e un weekend ricco di belle sorprese per chi si offre naturalmente, perché so che la Vergine a volte è un po' diffidente. Bilancia, luglio segna una vera ripartenza, l'ho spiegato più volte, Giove è tornato favorevole, le difficoltà si allontanano, aumentano le opportunità professionali, anche l'amore beneficia di un clima più sereno e fortunato. Scorpione, preoccupazioni legate al lavoro, soldi, casa, in particolare se c'è un problema con un affitto, se non hai ricevuto dei soldi, insomma, è vero, Giove può portare qualche qui pro quo. C'è anche chi chiamerà un esperto, un avvocato, un commercialista per risolvere una difficoltà. Vogliamo parlare d'amore? Ecco, perché lì Venere non è più ostile come agli inizi del mese. Allora io spero che chi si apre ai sentimenti, o magari è in coppia da tempo e ha discusso, possa ritrovare serenità. Il Sagittario vive l'amore attraverso una fase di riflessione, perché questa Venere contraria non ha il potere di allontanare le coppie che si vogliono bene, però bisognerebbe essere più sinceri. C'è poi chi ha affrontato un lungo viaggio e di conseguenza adesso deve riavvicinarsi al partner. Ci sono state distanze anche giustificate che devono essere accorciate. Capricorno, weekend promettente per i sentimenti, ideale per fare passi avanti in amore. Attenzione invece alle spese, perché Mercurio in opposizione parla di controllare con cura il bilancio. Acquario, serve più organizzazione nella gestione di documenti, impegni pratici. In amore c'è stato un recupero, senti il bisogno di qualcosa di più coinvolgente. Devi recuperare una raccomandata, mettere a posto delle carte, non tergiversare. Pesci, in amore è importante chiarire dubbi e comprensioni prima del weekend. Sul lavoro la fase più intensa è alle spalle. Ora è il momento di consolidare i risultati e concedersi anche un po' di relax. Per oggi è tutto, sono sempre qui per voi. Buona giornata.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, la musica che non si dimentica. 1978.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
5: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da Special Car a Sassari, Predanietta, strada 14, numero 10. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
8: Latte e miele.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.
2: 1983.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Prima uno dalla base di Anela, poi il Super Puma da Fenosu, ma è stato necessario anche l'invio di altri due elicotteri per cercare di contrastare l'avanzata di un incendio scoppiato alle porte di Bonorva. Le operazioni sono coordinate dalla stazione forestale del paese. Il responsabile sta coordinando mezzi aerei e squadre a terra per fare in modo che il fronte del fuoco non insidi le abitazioni. Prosegue l'ondata di caldo estremo in Sardegna. La Protezione Civile regionale ha prorogato l'allerta per alte temperature fino a mercoledì, con picchi oltre i 45 gradi nelle zone centrali e meridionali e massime generalmente superiori ai 40 gradi. Confermate anche le notti tropicali con minime sopra i 25 gradi. Resta elevato il rischio di incendi con codice arancione previsto per tutta la giornata odierna. Tra le temperature più alte registrate, Orani 47,6 gradi, seguita da Dorgali 43,5, Villa Cidro 43,3, Domus de Maria 43,2. Il GRIG, gruppo di intervento giuridico, interverrà davanti al TAR Sardegna contro il ricorso della società Tavolara Bay SRL, che chiede l'annullamento della revoca dell'autorizzazione per trasformare Villa Gioia Cala Finanza in una struttura ricettiva. L'udienza cautelare è fissata per il 29 di luglio. L'associazione sostiene anche il ricorso della regione contro la stessa autorizzazione, sul quale il TAR dovrà pronunciarsi nel merito il 18 febbraio. Secondo il GRIG, il progetto riguarda un più ampio intervento immobiliare che prevede un hotel a 5 stelle, ville, ristoranti, servizi turistici, un porto e un campo da golf in un'area di elevato pregio naturalistico. Il comune di Cagliari ha attrezzato un'area cani al Poetto in un tratto di spiaggia di circa 2600 metri quadri davanti all'ospedale marino. Lo spazio recintato per garantire la sicurezza degli animali ha 4 ingressi pedonali e uno carrabile riservato alle attività di manutenzione. L'area è dotata di cestini per la raccolta dei rifiuti e delle deiezioni canine. Il progetto del nuovo stadio di Cagliari compie un passo avanti con l'esame da parte di 3 commissioni comunali dello schema di convenzione collegato al piano economico-finanziario. Dopo il confronto tra Comune e Cagliari Calcio, la Giunta è attesa a breve ad approvare i documenti che dovranno poi ottenere il via libera del Consiglio Comunale sul pubblico interesse e sul diritto di superficie. Completato l'iter, entro il 31 luglio sarà presentata la candidatura di Cagliari come sede degli Europei di Calcio del 2032. Entro il 20 agosto dovrà essere bandita la gara per i lavori, mentre la scelta delle città ospitanti è prevista entro il 15 di settembre, con ratifica definitiva dell'UEFA entro il 1 ottobre. È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
6: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
7: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
8: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
9: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
10: Latte mia.

1982.

0: Wind.
1: Rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
2: 1990.
3: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Spot. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
3: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
4: Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso!
6: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Latte e miele.

0: 21 e 3.
1: Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1960.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale. 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tuo da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: German Car concessionaria Volkswagen a Sassari in via Preddanieda 37R e ad Olbia via Maldive.
6: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili con prodotti specifici per la sicurezza dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
7: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
8: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
9: Latte e miele.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique. Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
3: Latte e miele.
4: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele 1977.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
9: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
10: Latte e miele.

0: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
1: Il Folletto? Io lo compro rigenerato!
2: E dove?
1: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
3: Latte e miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi,

la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
1: Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
2: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
3: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
4: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
5: Latte e miele.

0: 23 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle del 22 luglio, buona giornata a tutti. Ariete con Sole, Giove e Saturno favorevoli, inizia una fase positiva, anche se c'è stato un problema agli inizi della settimana scorsa. In questo caso fatti difendere se c'è un'accusa, se qualcuno cerca di minare la tua serenità. Amore favorito soprattutto il 25 e il 26. Il Toro chiede pazienza, tempo. Questo Giove dissonante non rappresenta un cambiamento professionale brusco, ma può portare a una decisione sofferta, continuare o no un certo progetto, programma. Alcuni dovranno andare avanti per questioni di soldi, insomma servono quattrini alla fine del mese. Venere porta serenità, complicità, dal punto di vista amoroso sei forte. Gemelli, qualche tensione sentimentale va gestita con calma, evitando discussioni inutili. Sul lavoro invece la creatività è al massimo e favorisce nuove idee e progetti. Cancro ignora polemiche, provocazioni, perché mantenere la calma sarà la scelta migliore. Mercurio nel segno porta buone idee, ma c'è la dissonanza di Saturno che ti fa capire che qualcuno non è dalla tua parte. In passato hai sventato una trappola, attenzione a capi, persone che comunque non si sa bene come la pensano. Leone, con il sole nel segno si apre un'estate ricca di opportunità e questo sole va ad aggiungersi alla grazia, alla forza di Giove, alla temperanza e alla dominanza di Saturno. Insomma, favoriti amore, nuovi incontri, ufficializzazioni e progetti di coppia. Ottimo momento per mettersi in gioco. Vergine, dopo tanta tensione a livello lavorativo, ora è l'amore a tornare protagonista. Meglio così, perché Venere nel segno favorisce incontri, relazioni. È un weekend ricco di belle sorprese per chi si offre, naturalmente, perché so che la Vergine a volte è un po' diffidente. Bilancia, luglio segna una vera ripartenza, l'ho spiegato più volte, Giove è tornato favorevole, le difficoltà si allontanano, aumentano le opportunità professionali, anche l'amore beneficia di un clima più sereno e fortunato. Scorpione, preoccupazioni legate al lavoro, soldi, casa, in particolare se c'è un problema con un affitto, se non hai ricevuto dei soldi, insomma, è vero, Giove può portare qualche qui pro quo. C'è anche chi chiamerà un esperto, un avvocato, un commercialista per risolvere una difficoltà. Vogliamo parlare d'amore? Ecco, perché lì Venere non è più ostile come agli inizi del mese. Allora io spero che chi si apre ai sentimenti, o magari è in coppia da tempo e ha discusso, possa ritrovare serenità. Il Sagittario vive l'amore attraverso una fase di riflessione, perché questa Venere è contraria, non ha il potere di allontanare le coppie che si vogliono bene, però bisognerebbe essere più sinceri. C'è poi chi ha affrontato un lungo viaggio e di conseguenza adesso deve riavvicinarsi al partner. Ci sono state distanze anche giustificate che devono essere accorciate. Capricorno, weekend promettente per i sentimenti, ideale per fare passi avanti in amore. Attenzione invece alle spese, perché Mercurio in opposizione parla di controllare con cura il bilancio. Acquario, serve più organizzazione nella gestione di documenti, impegni pratici. In amore c'è stato un recupero, senti il bisogno di qualcosa di più coinvolgente. Devi recuperare una raccomandata, mettere a posto delle carte, non tergiversare. Pesci, in amore è importante chiarire dubbi e comprensioni prima del weekend. Sul lavoro la fase più intensa è alle spalle. Ora è il momento di consolidare i risultati e concedersi anche un po' di relax. Per oggi è tutto, sono sempre qui per voi. Buona giornata.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

0: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ozzi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
1: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: German Car, concessionaria Volkswagen, a Sassari in via Predda Niedda 37R e ad Olbia via Maldive.
5: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
6: Centri Massaiu, Sassari via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Sorrisi.
8: Latte e miele.

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Spot. Latte e miele.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.